siamo tutti sabbie foglie. Rami, semi, pane, sale. Qualche volta le conchiglie che riposano nel mare. Siamo tutti sempre in scena. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi la nebbia e il sole. Sempre meno sentimento. Siamo tutti immacolati. Spesso ladri di emozioni. Siamo delinquenti nati che fan finta d'esser buoni. Siamo tutti sempre soli. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi le rocce sfrante d'una vita sempre a stento. Siamo timidi sorrisi o risate esagerate e milioni di parole trascinate via dal vento.

0: Oggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli, è riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno spardiero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, un nome ti do, Cromiro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti, in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

mischia le urla del porto, voci possenti e corsare, sembrano voli cadenti, cantando parlano chiare. Ed il vento, triste, porta il fumo chiaro.

0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

Mia cara Melinè, mia amata piccola orfanella, tra poche ore non sarò più di questo mondo. Saremo fucilati oggi pomeriggio alle 15. Ancora non riesco a credere che questa disgrazia si abbatta su di me, eppure so che non ti vedrò mai più. Cosa posso scriverti? Tutto in me è confuso e chiaro allo stesso tempo. Mi sono arruolato nell'armata di liberazione come volontario e muoio a un passo dalla vittoria. Sia felice chi sopravviverà e potrà gustare la dolcezza della pace e della libertà di domani. Sono certo che il popolo francese e i combattenti per la libertà sapranno onorare degnamente la nostra memoria. In punto di morte dichiaro che non ho alcun odio per il popolo tedesco o contro chi che sia. Ognuno avrà quel che merita, come castigo o come ricompensa. Alla fine di questa guerra, ormai giunta al termine, il popolo tedesco e gli altri popoli vivranno in pace e fratellanza. A tutti loro auguro felicità. Ho il profondo rammarico di non essere riuscito a renderti felice. Avrei voluto darti quel figlio che hai sempre desiderato. Per questo ti prego, finita la guerra, di sposarti senza esitazione alcuna e di avere qualcuno al tuo fianco che possa renderti felice. Lascio a te, a tua sorella e ai miei nipoti tutti i miei averi. Dato che muoio in qualità di soldato regolare dell'Armata di Liberazione francese, finita la guerra, potrai far valere il diritto ad avere la pensione in quanto mia moglie. Con l'aiuto degli amici che vorranno ricordarmi, ti chiedo di pubblicare quegli scritti e poemi miei che ritieni valgano la pena di essere letti. Se ti sarà possibile, ti chiedo di portare le mie spoglie ai miei genitori in Armenia. Muoio assieme ai miei 23 compagni, con il coraggio e la serenità di un uomo che ha la coscienza tranquilla. Non ho fatto male a nessuno e se l'ho fatto, l'ho fatto senza astio. Oggi splende il sole ed è guardando il sole e quella bella natura da me così tanto amata che dirò addio alla vita e a tutti voi, mia cara compagna, miei cari amici. Perdono tutti coloro che mi hanno fatto o voluto fare del male, ad eccezione di colui che ci ha traditi per salvarsi la pelle e di coloro che ci hanno venduti. Ti abbraccio forte, così come abbraccio forte tua sorella e tutti gli amici di ieri e di oggi. Li stringo tutti nel cuore. Addio, tuo amico, tuo compagno, tuo marito, Manoukian Missak.

Ritorna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radiograd. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista. Ma soprattutto anarcoide.

0: Davanti a voi uno scalino del XXI secolo in marmo, presente all'ingresso di negozi, ristoranti, cinema, bar. A destra la scultura L'attesa infinita raffigura persone che aspettano un pullman con pedana per salire e scendere. Accanto la scultura Carta straccia evoca 35 anni di indifferenza alle leggi contro le barriere.
1: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione, ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it, Lega per i diritti delle persone con disabilità.

0: oggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo e poi so io.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Se te tu ci fa caso, tu hai da una parte tutto un passato che grida condanna di fronte a delle ingiustizie nel mondo e se ne andai sempre aumentando. Quando noi partigiani andò in combattimento, non andò mia perché ci faceva fare la guerra, noi andò perché la finisse prima.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Se te tu ci fa caso, tu hai da una parte tutto un passato che grida condanna di fronte a delle ingiustizie nel mondo che sono andai sempre aumentando. Quando noi partigiani siamo andò in combattimento, non siamo andò mia perché ci faceva fare la guerra, noi siamo andò perché la finisse prima.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutti, noi siamo i No Sex For da Vicenza, siamo in due ma facciamo per sei e amiamo suonare e ascoltare verità ed è per questo che siamo qui su Radio Grad.

0: Ciao, sono Chico Fanzecco, ideatore e conduttore del programma musicale 120 Chicchi di Musica. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Grad a partire dalle ore 22 sino alle 24 insieme ai miei compagni di viaggio Paolo Gallus, Giuliana Guarino e Ilaria Orefice. Musica, interviste e tanto altro ancora nelle due ore di programma dedicate completamente alla musica indipendente ed emergente. 120 Chicchi di Musica, diffondiamo le tue passioni.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Giuseppe G. Bianchi, non solo Cristina D'Avena si intende. Noi partiamo con tre bonazze. Loro che gestivano una tavola calda in realtà erano tre ladre favolose, l'avete riconosciuta? Questa è Occhi di Gatto, Cristina D'Avena feat. Loredana Bellini.

Adesso passiamo ad un gruppo di giovani No, questa non la dico, scusate, ma no, questa è una parolaccia, non la dico. Ah, ricconi, avevo letto ricchioni, sai. Quelli di Marilyn's, Cristina D'Avena, vai.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

poi mi sveglio e non ricordo più nulla. Ancora una giostra usata, questa pelle bianca e tatuata mi ricorda i giorni belli, fermi nel cuore come schegge.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sole che sponde, voce che conti, fa scuto e rido. Tu dici che più sempre, ma non ti credo. Tali sto cielo, sono ancora in volo la ciduzzi.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Ogni domenica mattina dalle 12:15 su Radio Grad, Giuseppe G. Bianchi presenta Non è Rai Sport. Ogni puntata dedicata a un grande campione del passato, del campionato di Serie A.

Nei settori giovanili serpeggia da tempo immemore un qualcosa a metà tra uno stereotipo e una maledizione a cui ogni squadra si deve arrendere. Un giovane calciatore molto talentuoso ma basso e gracile verrà sempre scartato, andrà a giocare in una piccola squadra di provincia e concluderà la sua carriera da campione acclamato da chiunque, nel rimorso della squadra in cui aveva iniziato. Giuseppe Signori, a 16 anni nel 1984, è un giovane talentuoso ma basso e gracile. Verrà scartato dall'Inter e inizierà la sua carriera da professionista all'Effe. La concluderà da campione acclamato da chiunque. Forse è solo nella carriera che Signori ha preso la rincorsa in vita sua. L'Effe, Piacenza, Trento, di nuovo Piacenza, ma in Serie B questa volta. Sono i primi passi che lo porteranno poi ad essere il nono marcatore della storia della Serie A. Gioca ancora da trequartista, il ruolo che più sembra congeniale al suo fisico e ai suoi movimenti, ma una partita gli cambierà la vita e la carriera. Contro il Messina. Non segna neanche un gol e offre una buona prestazione, ma nulla di eccezionale. Quel Messina lo allenava Zdenek Zeman, che in quel trequartista driblomane, attraverso il fumo di una sigaretta, vede un bomber di razza, vede quello che sarà Beppe Gol. Zeman l'anno dopo, stagione 89-90, siede sulla panchina del Foggia e una delle sue richieste è proprio quel ragazzino che giocava nel Piacenza con la maglia numero 10. Desiderio esaudito, quel numero sulla maglia avanzerà un po', diventerà un 11 e con lui avanzerà anche il ruolo vero e proprio di Signori, che si trasformerà in un'ala sinistra non con un semplice vizio del gol, ma una vera e propria dipendenza. Dai 5 gol della stagione passata passa ai 15 della prima stagione con la maglia rossonera, grazie ai consigli del Bueno, rinomato per il suo calcio estremamente offensivo e anche per la forte influenza che il suo gioco ha sui giovani calciatori, in particolare gli attaccanti e i centrocampisti. Basti pensare che Signori è il terzo marcatore della storia della Lazio, recentemente superato da Ciro Immobile, forse l'ultimo promettente giovane, allenato proprio da Zeman degli anni a Pescara. Il primo anno del duo Zeman-Signori non inizierà benissimo per i pugliesi, che al giro di boa si ritrovano ultimi. A salvare Zeman è un gol, l'ennesimo del suo pupillo, contro la sua ex panchina, il Messina. E da quella partita in avanti il Foggia inizia una scalata che lo porterà a pochi passi dalla promozione, sotto il segno del trio delle meraviglie, Baiano, Signori, Rambaudi. La stagione successiva la squadra è ancora più rodata. I meccanismi zemaniani sono stati assorbiti completamente e questo poteva significare solo una cosa. Tanti gol e una promozione nella massima serie. Signori segna 11 gol, tanti quanti ne segnerà poi alla prima stagione in Serie A, che saranno il biglietto d'ingresso nel giro della Nazionale Azzurra. Il primo anno di Signori in A aveva stupito molti, in generale tutto il Foggia aveva spalancato più e più mascelle e la Lazio non si lascia sfuggire l'occasione. Ha appena perso Ruben Sosa, trasferitosi all'Inter, un attaccante che i suoi gol li faceva sempre, 40 in 4 stagioni tra i biancocelesti. Signori arriva a Roma tra l'incertezza dei tifosi e si fa una promessa: deve fare bene, almeno tanto quanto Sosa. Dopo 4 anni, Signori è diventato Beppe Gol. Lo stadio canta, si chiama Beppe Signori e segna sempre lui sulle note di Rumore di Raffaella Carrà. E di gol ne ha fatti 90. Dopo 2 stagioni i gol diventeranno 107 in campionato con la maglia degli Aquilotti, 127 totali a soli 22 lunghezze da una leggenda del calcio italiano come Silvio Piola tra i marcatori laziali. Dalla Z di Zeman alla Serie A, per poi tornare alla Z, ma di Zoff,
L'ex portiere è l'allenatore che lo accoglie nella capitale, crede in lui e gli affida l'attacco. Una fiducia che sarà ripagata dal talento di Alzano Lombardo, con due titoli di capocannoniere consecutivi che portano la squadra al quinto e al quarto posto nei primi due anni. In questi due anni, signori, non si guadagna solo la squadra, nel 94 diventerà il capitano, ma anche l'affetto incondizionato dei tifosi che l'anno dopo si riverserà tra le strade per tenerlo stretto a sé. Quell'estate però è l'estate del mondiale negli Stati Uniti, quel mondiale che vide l'Italia perdere all'ultimo calcio di rigore, la finale contro il Brasile. Sacchi convoca signori, ma la sua rigidità tattica, che non si muoverà mai dal 4-4-2, preclude a Beppe di giocare nel tandem d'attacco, dove Baggio è affiancato da Massaro o Casiraghi. Signori giocherà pochi minuti da attaccante, si ritrova catapultato a centrocampo, come se Zeman non l'avesse mai salutato. Ciao Bomber. Come se i due titoli da capocannoniere di Serie A fossero stati spazzati via, come se nessuno si ricordasse più dei suoi tiri sul secondo palo o di quel gol nel derby, che tutti dicono sia bellissimo. Ma l'unica cosa visibile è Beppe in preda alle sue esultanze, che esce dalla nebbia. Tuttavia il talento è talento e riesce ad offrire grandi prestazioni con due assist importantissimi per il raggiungimento della finale, entrambi a Baggio, Dino prima e Roberto poi. A signori comunque non è che andasse bene giocare esterno di centrocampo, non era il suo ruolo, non si sentiva a proprio agio. Chiede a Sacchi di poter giocare da attaccante la finale, confidando anche nelle condizioni precarie di Baggio, e il CT magnanimo lo lascia direttamente in panchina. Sappiamo tutti come finì, il rigore decisivo lo sbaglia proprio Baggio, signori era già un affermato specialista dei tiri dal dischetto. E se... No, basta pensarci. Sono passati 26 anni. Tocca andare avanti. Il tempo è un'emozione, non dimenticarlo. Se conti gli anni che ti restano, amica mia, ascolta, forse ti ritroverai a fare la fine di quelli che stancano. Il tempo è limitato, non dimenticarlo mai. Se vivi cogliendo ogni attimo, sappi che il fiore ucciderai.

tu avrai

Il rigore è uno dei momenti più emotivi e terribili di una partita. Sul dischetto sei solo. L'unico essere umano che vedi è a 11 metri da te e vuole soltanto che tu sbagli. Una lotta a due e neanche una lotta pari. Un portiere che non para un rigore lo si perdona sempre. Un attaccante che lo sbaglia rischia di essere marchiato a vita. Non pensate a Baggio, non pensate a Baggio, non pensate a Baggio. Pensiamo a Beppe, che alla Lazio si cala completamente in questo contesto di solitudine, di paura, di angoscia, e riesce a rispondere con la precisione e l'analisi. Se il Signori in movimento era fantasia, espressionismo puro, una scheggia di un proiettile, se non l'intero proiettile, il Signori che guardava la porta da solo, a gioco fermo, era un altro. Freddo, preciso, calcolatore. Ad una gara di freccette aveva visto che nessun tiratore prendeva la rincorsa. La precisione è l'unica cosa che conta. La potenza non serve. Così almeno immaginiamo gli dica il suo mentore, che giocava a freccette in una nuvoletta accanto a lui. Schiena curva, pallone sul dischetto. Beppe non prende la rincorsa, permettendo più controllo sulla direzione della palla, ma soprattutto costringe l'estremo difensore a prendere una decisione proprio nel momento in cui il pallone viene appoggiato sul cerchietto bianco dell'area di rigore. Mezzo passo dietro il pallone. A quel punto il portiere deve scegliere, ed è qui che la tecnica di Signori nel calciare i rigori arriva al suo punto. Il ginocchio. C'è sempre un ginocchio, un minimo più basso dell'altro. È quello che dà la spinta. Signori lo sa, l'ho imparato, e tira sempre dalla parte del ginocchio più basso. In carriera, Signori ha segnato 44 rigori su 52 calciati. È per questo che nel 2016 lo chiama il Barcellona, che vuole il segreto per il rigore perfetto da rivelare a Neymar, che fino a quel momento sembrava di certo non conoscerlo. È un caso che da quando è in Europa fino al 2016 Neymar ha sbagliato 5 rigori su 11 e dopo solo 4 su 32. Beppe torna a Roma dopo l'amara medaglia d'argento d'oltreoceano e sulla panchina trova una vecchia conoscenza. Fumo da tabagista dannata, rughe sul viso che lo invecchiano di una decina d'anni, i polpacci che sentono già il peso di fare i gradoni. È Zdeněk Zeman. Sarà la stagione migliore della Lazio dai tempi di quella del 73-74, quella dello scudetto per intenderci. I biancocelesti riescono ad agguantare il secondo posto, soffiandolo al Parma con un gol al 90° minuto dell'ultima giornata sul rigore. Ma non di Signori questa volta. Signori segnò la giornata precedente, regalando la vittoria contro la squadra che ha portato lui e il suo allenatore, e anche Rambaudi, appena arrivato anche lui alla Lazio, ai livelli più alti del calcio italiano. Il Foggia. La Lazio perderà, come con lo scudetto, la Coppa Italia contro la Juventus di Lippi, mentre in Coppa UEFA si fermerà ai quarti di finale. Comunque, il miglior risultato europeo della squadra romana in tutta la sua storia fino a quel momento. Beppe segna solo 17 gol in campionato, decidendo per questa volta di lasciare il titolo di capocannoniere all'argentino Batistuta. Ma non durerà molto. L'anno dopo la squadra si riconferma e arriva a un ottimo terzo posto, mentre Signori si fa largo tra tutti i cannonieri che avevano provato a spodestarlo, riprendendosi il trono. Di nuovo, in cima alla classifica dei gol segnati, per la terza volta, al quinto anno, nella massima serie. Signori ringrazia così i suoi tifosi che tanto avevano spinto per farlo rimanere, già perché l'estate del 95, Signori, non era praticamente più un giocatore della Lazio. Il presidente laziale aveva accettato l'offerta del Parma di 25 miliardi di lire per il cartellino di Beppe Gol. Appena questa cosa si viene a sapere, un corteo di tifosi scende in strada, delusi e arrabbiati. 5.000 laziali tra vandalismo, cori, minacce, una vera e propria rivolta popolare, non lontana da quella che qualche anno prima ci fu per il trasferimento di Baggio da Firenze alla Juventus. Il loro re
che avevano letteralmente incoronato sotto la curva. Non se ne sarebbe andato. Signori, rimane a Roma.

Sabato sera, birra e sigaretta. Ciao. Domenica mattina nella mia stanzetta. È tutto ciò che posso fare. Quindi bevo per dimenticare. Penso spesso che qui siamo sprecati. Facciamo follie per essere amati. Nel buio cresce l'ambizione. Beviamo per chiarire la situazione.

e signori rimane a Roma per davvero, per la prima volta una protesta dei tifosi è riuscita a interrompere una trattativa che stava per concludersi da lì a poco. Bisogna dire che il presidente era da solo anche in società. Zoff e Zeman infatti immaginavano già che ci sarebbero stati problemi annunciando questa scelta. Intanto, signori, è in Brasile. La notizia lo scombussola non poco. Quasi neanche sapeva del suo imminente trasferimento nelle file dei locali. Dice: alla fine deciderò io. E anche se fosse dipeso tutto da lui e non dalle minacce di morte, probabilmente sarebbe rimasto a Roma. In quell'anno, capocannoniere per la terza volta. Stagione 95-96, dicevamo, l'ultima di Zeman. Gli acquisti sono importanti. Igor Protti, capocannoniere della stagione precedente proprio insieme a signori, e un esterno dello Sparta Praga, un certo Pavel Nedved. Tuttavia la Lazio sembra avere un'inflessione negativa e a fine girone d'andata, sul finire del 96, si ritrova dodicesima. Così Zeman viene esonerato e torna a scaldare le panchine. Dino Zoff, che riesce a recuperare sia signori 15 gol, sia la Lazio intera. La Lazio termina il campionato al quarto posto. Sembra che lo scudetto sia sempre lì a un passo, ma per un motivo o per l'altro. La Lazio in questi anni non riuscirà mai ad acchiapparlo, pur avendo in rosa il miglior attaccante di quel periodo. Quando signori parla dei rimorsi che ha sulla sua carriera, ne racconta uno soltanto: l'aver rifiutato di giocare sulla fascia a centrocampo ai mondiali statunitensi del 94. E che il non aver vinto nulla con la Lazio non lo turba, perché sa di aver contribuito alla costruzione di quella Lazio che vincerà qualcosa in tutti gli anni successivi alla sua partenza, raggiungendo il climax con lo storico scudetto del 2000. Devo essere sincero, ci credo poco, ma comprendo perfettamente il cercare di nascondere quel fastidio, quel leggero digrignare di denti quando la squadra per cui hai dato l'anima e alla quale hai ricevuto tanto amore inizia a vincere solo quando te ne vai. L'ultimo anno alla Lazio non è neanche un anno. Sulla panchina c'è un allenatore che non ha Z nel nome e questo forse lo disturba. È Sven-Goran Eriksson, che inoltre adotterà un 4-4-2 molto proibitivo per il gioco di Beppe Gol e più funzionale al nuovo arrivo di Roberto Mancini. Beppe, nella prima parte di stagione, verrà relegato spesso in panchina. In una partita contro il Rapid Vienna, Eriksson dice a signori di andare a scaldarsi e l'attaccante esegue. Poi l'arbitro fa risuonare il triplice fischio e signori si arrabbiano un poco. È finita la storia d'amore tra Giuseppe Signori e l'Aquila, in un modo così brusco che probabilmente ha inciso anche sul rendimento del giocatore nel resto della stagione, giocata con la maglia blu cerchiata, lasciata proprio da Roberto Mancini che gli aveva soffiato il posto. Alla Samp segna solo 3 gol in 17 partite e i giornali si apprestano a scrivere per primi «giocatore finito», come l'anno prima successe a Roberto Baggio, prima di segnare 22 gol con il Bologna in una stagione. Ormai ai cancelli del presidente Cragnotti non sono 5.000 come nell'affair Parma, ma 50 appena. La magia era flebile ormai. Signori, alla Samp era solo in prestito, ma tornato a Roma, subito viene messo sul mercato. E quale miglior scelta di un Bologna orfana di un campione rigenerato come Baggio, andato all'Inter? Poi, con Mazzone in panchina, ce ne sono ben due di Z. Nell'estate del 98 si conclude l'affare e i rossoblù gli offrono la maglia 11 che portava larghissima alla Lazio. Rifiuta, quel numero è solo per i biancocelesti, e prende la 10 del suo amico Roberto Baggio, sperando nel suo potere taumaturgico. E alla fine si scopre che a volte il pensiero magico funziona, perché signori segna 84 gol nelle 6 stagioni all'ombra delle due torri. Sembra tornato quello che sprecciava verso la porta, che non andava mai sull'esterno, che non la passava mai dietro, che tirava bombe atomiche con la delicatezza di un corpo minuto. Sembra tornato quello che sembrava volare come una nuvola, con quella maglia larga che si gonfiava tutta. In realtà Beppe non aveva mai smesso di esserlo.
solo quell'anno tra Lazio e Samp, solo quella piccola pausa per poi continuare a segnare a ripetizione, fino a diventare il nono marcatore dell'intera storia della Serie A.

notte. Per questo tuttora al posto delle orecchie c'ho due top. Ripenso alle notti con la testa sul mio pianoforte, a suonare quei tasti anche in preda a rabbia e lune storte, cercando la perfezione in qualsiasi metrica e verso. Iniziarono i primi dubbi, se fossi io quello diverso. Di porte me ne han sbattute tante in faccia, troppe volte. Il bimbo con le paranoie serrate dentro la cassaforte. Ma uno stronzo ci deve per forza essere, che prova a strapparti la tela che cerchi di tessere.

vita. Io che son così insicuro che scrivo i testi a matita. Viaggerò per la mia meta anche se le gambe non reggono, mentre il freddo che è dentro di me pian piano si intensifica. Io continuo ad urlare e tutti gli altri non mi sentono. Lo sai che tutto ciò che non ti uccide

straordinaria storia di calcio, ma piuttosto un piccolo romanzo fatto di ostinazione e amor proprio, che si rispecchia nella qualità del suo gioco. Abel Balbo nasce a Empalme Villa Constitución della provincia di Santa Fe in Argentina il 1° giugno del 1966. Inizia a giocare prestissimo a 4-5 anni con gli amici del quartiere. A 6 anni entra nella Palme Villa Constitución, la squadra del paese. Gioca per divertirsi, non è ancora bravo abbastanza da sognare di poter un giorno diventare professionista. Fino ai 14 anni gioca nella squadra regionale nei tornei della domenica. Ha il posto assicurato perché è allenatore. È suo zio Nestor Rasiga. Gioca centrocampista e incomincia a cavarsela bene. A 14 anni passa alla Lega Professionistica di San Nicolas, il paese più grande vicino al suo, dove è nato anche Omar Sivori. La squadra si chiama Emilia di San Nicolas ed è qui che inizia la vera vita da calciatore. Suo padre, Eduardo, lavora in una fabbrica metallurgica. È un grande appassionato di calcio e lo segue con grande partecipazione. Anche sua madre, Beatrice, non ostacolerà mai la sua passione. Tanto più che Abel non trascurava affatto la scuola. Anzi, felice di avere di fronte la possibilità di guadagnarsi da vivere con il pallone, ma consapevole che la scuola veniva prima di tutto. A 17 anni, quando finisce il liceo, la svolta con il decisivo intervento della sorte. Sua sorella Claudia viene assunta come segretaria presso un avvocato di nome Nudenberg. Parlando con lui, gli racconta che Abel gioca a calcio e sta per andare a Buenos Aires a fare un provino per l'Independiente. L'avvocato si rivela essere il vicepresidente del Newell's Old Boys di Rosario e che se Abel voleva, poteva sostenere il provino, innanzitutto per loro. Il provino andrà bene e verrà tesserato dal Newell's. Fa la trafila nelle giovanili fino alla prima squadra, non è certo un ragazzo prodigio, però segna gol, molti gol, addirittura 35 in 15 partite nell'ultima stagione della primavera. Ed è per questo, cioè per una ragione di mercato, un attaccante si vende sempre a prezzo più alto rispetto a un centrocampista, che a 20 anni viene spostato in avanti a fare la punta. L'anno dopo, quindi, solo a 21 anni, entra in prima squadra e inizia a bruciare letteralmente le tappe. Viene promosso tra i grandi, e grandi lo sono davvero. La squadra funziona a meraviglia e Abel comincia a far gol anche in prima divisione. Il Newell's vince lo scudetto al termine di una stagione esaltante in cui alcune sue reti saranno decisive. Il Verona, la squadra italiana che in quell'estate ingaggia i suoi connazionali Caniggia e Troglio e dunque ha osservatori che seguivano attentamente il campionato argentino, lo contatta e gli propone il tesseramento. Un bellissimo shock, appena un anno di A e già gli viene prospettato un trasferimento in Italia, il sogno della maggior parte dei calciatori argentini. Firma il contratto, ma l'allenatore del Verona, Bagnoli, lo boccia e il club veneto lo cede in prestito alla River Plate, dove disputa un'ottima stagione, segnando 12 gol con tanto di chiamata in nazionale. È allora che gli capita la seconda occasione. L'Udinese spedisce il suo direttore sportivo, Marino Mariottini, in Brasile a seguire l'Argentina in Coppa America in Brasile per ingaggiare Nestor Sensini. Ma a destare maggiore impressione è proprio Abel Balbo. Nel frattempo Abel parte per Verona, supera le visite mediche, ma c'è il limite dei 3 stranieri tesserabili e di conseguenza viene dirottato appunto all'Udinese, che lo ha nel frattempo richiesto. A Udine trova un ambiente eccezionale, una città tranquilla, l'ideale per fare esperienza in un calcio duro in cui un giovane che arriva dall'estero ha bisogno di crescere senza eccessive pressioni. Balbo arriva in Friuli nell'estate del 1989 all'età di 23 anni e viene aggregato alla squadra che, guidata da Bruno Mazzia, prima, e da Rino

Marchesi poi fatica in campionato tanto da retrocedere in B al termine della stagione. Il giovane attaccante ha però modo di mettere in mostra il proprio repertorio, fatto di accelerazioni improvvise, fiuto del gol e imperiosi colpi di testa. Balbo si dimostra un attaccante completo quando alla 34esima giornata stende con una doppietta l'Inter campione d'Italia in carica. Il primo gol arriva dopo un'incursione in velocità nell'area avversaria, mentre il secondo è frutto di una punizione potente battuta dal limite dell'area. Grazie a queste due reti il giovane Abel Balbo chiuderà il suo primo anno in Italia con un bottino di 11 centri.

Le due stagioni di Purgatorio DB sono per lui l'occasione perfetta per affinare questo grandissimo potenziale, che verrà alla luce fin dalla prima annata nel 1990-91, quando si laureerà capocannoniere del campionato DB con ben 22 reti, le quali però non saranno sufficienti alla promozione nella categoria superiore. L'Udinese infatti si fermerà quell'anno all'ottavo posto, mentre nel 91-92 i friulani si classificheranno quarti, riuscendo a tornare in Serie A. Per Balbo si tratta della stagione dell'esplosione vera e propria. A 26 anni infatti è pronto per imporsi ad alti livelli e l'Udinese funge da perfetta rampa di lancio per l'argentino. I gol a fine campionato sono 21 in 32 presenze, che lo collocano al secondo posto della classifica marcatori, alle spalle di Giuseppe Signori e a pari merito con Roberto Baggio. La stagione però non è terminata, perché i ragazzi guidati da Bigon si trovano nella stessa posizione del Brescia ed è necessario lo spareggio per determinare chi tra le due squadre dovrà salutare la massima serie. Il 12 giugno 1993 si incontrano quindi sul neutro di Bologna i bianconeri e le rondinelle, allenate da Mircea Lucescu e guidate in campo dal talento romeno Gheorghe Hagi. A passare in vantaggio l'Udinese con gol proprio di Balbo, che conclude in rete dopo una bellissima triangolazione in velocità con il suo compagno d'attacco Branca. La partita terminerà 3-1 per i friulani, che potranno festeggiare una salvezza sofferta quanto meritata, ma dovranno anche salutare il loro campione. Il ragazzo è ormai cresciuto e su di lui è forte l'interesse di molti club. Estate 93 viene dato per fatto il suo passaggio all'Inter. Con l'ex presidente dell'Inter Ernesto Pellegrini trova l'accordo, salvo poi scoprire che a Milano arrivano altri 4 stranieri: Pančev, Samber, Shalimov e Sosa, mentre in campo al tempo ne possono scendere al massimo 3. Balbo non vuole andare all'Inter per poi rischiare di rimanere in tribuna e alla fine trova l'accordo con la Roma per la clamorosa cifra di 18 miliardi. È in pratica il primo grande acquisto del nuovo presidente Franco Sensi, il segno delle rinnovate ambizioni di una società che si sta lasciando alle spalle gli sfracelli di Ciarrapico. In giallorosso disputerà 5 stagioni memorabili, diventando in breve tempo bomber e capitano. Un leader silenzioso, Abel, sempre corretto in campo ma spietato sotto porta. Le sue reti non sono mai banali, rapace in zona gol, fortissimo di testa e discreto anche sui calci piazzati. Il suo destro è secco e preciso, sin da breve che da media distanza. Non è velocissimo, ma la sua intelligenza tattica gli consente di integrarsi al meglio con qualsiasi compagno d'attacco. I suoi piedi buoni gli permettono di ricoprire un ruolo diverso con la maglia della nazionale. Ai mondiali statunitensi del 94 il CT Alfio Basile lo schiera a centrocampo, facendo giocare contemporaneamente Maradona, Battistuta e Caniggia. Nonostante questo, era stato proprio lui, con uno spettacolare colpo di testa, a regalare all'Argentina la qualificazione nello spareggio contro l'Australia, probabilmente il gol più importante della sua carriera. Nella stagione 94-95 Balbo si afferma definitivamente, andando a segno 22 volte, chiudendo ancora una volta secondo in classifica cannonieri, dietro al connazionale amico Battistuta, che qualche anno più tardi ritroverà a Firenze e a Roma. Forma con Daniel Fonseca una formidabile coppia d'attacco, i giallorossi di Mazzone si piazzano al quinto posto per 2 stagioni consecutive. Nell'estate del 96 la squadra passa a Carlos Bianchi, ma la squadra non riesce a fare il definitivo salto di qualità. Il 29 ottobre del 96 i giallorossi escono in malo modo ai sedicesimi di Coppa UEFA contro i tedeschi del Karlsruhe. Dopo il pesante 3-0 rimediato in Germania, Balbo e i suoi sfiorano l'impresa, ma la doppietta di Abel non basterà ad evitare l'eliminazione. Arrivano altri 17 gol in campionato e 14 l'anno successivo con Zeman in panchina. Solito e puntuale il contributo di Balbo, punta di diamante del tridente zemaniano, composto da Totti e Paolo Sergio. Ma il rapporto tra i due non è proprio idilliaco e a fine stagione l'argentino fa le valigie, dopo 87 gol totali alla Roma in 5 stagioni. Alla fine della stagione Abel prenderà parte alla sua ultima grande competizione a livello di nazionale, i mondiali di Francia 98.
Purtroppo per lui questa sarà un'altra delusione. I biancocelesti vengono eliminati nei quarti dall'Olanda. Il suo score con l'Argentina parla di 37 presenze e 11 reti.

0: per Balbo gli anni iniziano ad essere 32 ed è l'ora di vincere qualche trofeo da mettere in bacheca, quindi l'argentino sceglie di sposare il progetto di un'altra squadra italiana, il Parma. La società emiliana sta allestendo una rosa di tutto rispetto, allenata dall'emergente Malesani e con i connazionali del calibro di Verón, Crespo ed il vecchio amico Sensini, puntando ad obiettivi importanti, quelli che vorrebbe raggiungere anche Balbo. La stagione si rivela ottima, quarto posto in campionato e vittorie in Coppa Italia e Coppa UEFA. Finalmente Abel ha qualcosa da mostrare alle sue future generazioni e dopo appena una stagione, 25 presenze e 4 gol, decide di voler provare ancora una nuova esperienza. Successiva tappa di Abel Balbo approda all'Artemio Franchi di Firenze, dove la squadra allenata da Trapattoni si trova ad affrontare da protagonista il campionato e la Champions League, e avendo bisogno di un rincalzo di spessore in attacco, prende Abel Balbo. La rosa lascia intendere una grande stagione, effettivamente perlomeno in campo europeo le aspettative vengono mantenute, poiché la Viola raggiunge la seconda fase a gironi, oggi non più presente, con 3 gol dell'argentino durante la competizione. A fine stagione Balbo racimola 19 presenze e a sorpresa rientra alla Roma, l'ultima tappa italiana dove fa da riserva Battistuta e ha il tempo di vincere anche lo scudetto del 2000-2001 per poter chiudere in bellezza, anche se l'argentino scenderà in campo solamente 3 volte nei 2 anni. Ormai il desiderio del giocatore è di chiudere la carriera in Argentina con la maglia del Boca, per poi tornare a vivere con la famiglia a Roma. E la società di Buenos Aires gli concede questo riconoscimento alla carriera, tesserandolo per la stagione 2002-2003 e celebrando così nel migliore dei modi una carriera straordinaria.
1: A toccar para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y de ahí el tendal va a tocar para Buruchaca, siempre Maradona, genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Fabio confessa i suoi peccati, sembrano essere inventati. Mario guarda fisso il muro, ci vedo un gran bel culo.

sua barca per un giro in Tunisia, conduce gloria nel suo viaggio, ma la barca era di carta e fu poesia.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

la mia città antica e segreta, rubata dietro le stelle della sua terrazza. Livorno, in questo amore che ogni giorno di silenzio risplende sul lungomare delle tue gambe.

Momento vivo, come in ogni poema appena scritto, già perso. Tessuto amaranto sopra i ricordi abbandonati, viene a piovere sparso. Riassunto d'estate, miscelato nel ghiaccio dei troppi notturni pomeridiani. Livorno, la tua schiena nuda e inerme, prigioniera in tiranniche mani ansimanti, alla curva eterna delle mille una notte, serenata dei vecchi amanti, pratiche antiche da esplorare, piegato sul tuo corpo. Livorno, Livorno, Livorno.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: contro il logorio della vita contemporanea?
1: Non sono Cristina D'Avena!
0: Giuseppe Gebianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials. Giuseppe Gebianchi, non solo Cristina D'Avena si intende. Noi partiamo con tre bonazze. Loro che gestivano una tavola calda in realtà erano tre ladre favolose, l'avete riconosciuta? Questa è Occhi di Gatto, Cristina D'Avena feat. Loredana Bertè.

Adesso passiamo ad un gruppo di giovani ricconi. Avevo letto ricchioni, sai. Quelli di Berlin, Cristina D'Avena.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: Spazio Indie. Spazio Indie. Notizie, interviste e recensioni sulla galassia indipendente della musica italiana con Mr. Helios. Il mercoledì alle 14 e in replica giovedì alle 22 su Radio Grad.
1: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

parlo con lui vivo. Non so parlare coi morti, l'aspetto il giorno e la notte, quando si aprono le porte, entra e mi lascia il suo abbraccio. Lo chiama nella sua stanza che studia, esce e torna la faccia nera.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

E adesso basta con questi maiali, che la violenza non è mai una forma d'arte. E se non la vedete, mettetevi gli occhiali, può darsi che sia la volta buona che la smettiate di

guardano il mercato e le sue regole, dicendoti che non c'è spazio neanche per una chitarra. E adesso basta con la marijuana, con l'esaltazione degli stronzi, dei figli di puttana. Basta con i blanti, i paddi, i santi, i cavalieri, l'arme e la merda che decantano. Tra chi disegna la bellezza a quel sapone, tra l'insolenza di qualche maschio un po' coglione, io mi sento stretto, però combatto la mia guerra e resto con i piedi a terra. Tra i talebani della musica e del gusto, tra chi pontifica su ogni canzone, ma andate via dai coglioni, voi e i vostri schemi precostituiti, i preconcetti, le parole d'esperti.

chi è pulito e chi non può starne senza. Per chi non ha mai visto un arcobaleno, chissà solo il bianco e il nero. Tra gli orologi d'oro, i fatti, i grossi culi, gli alternativi che vivono ai parioli. Ragazzi, il culto sacro della personalità si costruisce ad arte. Tutto è falso. Le maschere che portate, se coprono i vostri mostri, spesso sono peggio della merda

Benvenuta nella mia stanza, tra le mie pareti bianche. Io è qui che ti ho aspettata.

0: banche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se puoi entrare il nome ti do, Cromiro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la Dialisa.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estación Nacional.
6: Radio Romea Internacional.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio no parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
13: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
14: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
15: La radio, compagna di sempre.

0: oggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno spardiero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare il nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

L'amore non è come te se va me fio.

Non piangere perché ci sono tutte le parole qui a fianco a me. Bramavi la vittoria, invece sei dentro un fosso. Ascolta il nostro osso volto, come la fiamma con lo stolto. Viviamo in mondi porte chiuse.

passato. Sono stata, avrò sbagliato, avrò imparato. Giro pagine e continuo la mia vita. Per ogni giorno una melodia infinita. Quanti cieli azzurri aspettano il domani.

restano sono sguardi, sono luci che si spengono. La città rimane al buio, si accende l'anima. Un'altra notte, un altro inverno passerà. Questo cuore cerca sempre una ragione, lui vuole i brividi. In questo viaggio io conservo ogni

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Benvenuti a Contemporaneamente, il podcast che vi porta al cuore degli eventi contemporanei con uno sguardo critico e informato tramite gli strumenti analitici che abbiamo acquisito durante il percorso di geografia, creato dalla classe seconda A FM, aperto anche al contributo delle altre classi dell'Istituto Tecnico Economico Pacinotti di Pisa e guidato dal professore di geografia Andrea Vento, esploriamo argomenti attuali con chiarezza e semplicità. Unisciti a noi su Spotify per conoscere ciò che sta accadendo nel mondo.
2: Salve, sono Luisa Franceschi e frequento la classe 4B del Liceo Classico Galilei. Oggi vi parlerò dei possibili scenari internazionali nella visione geopolitica di Trump. Donald John Trump, dopo aver nettamente vinto le elezioni presidenziali del 5 novembre 2024, si è insediato in un clima di grande euforia alla Casa Bianca il 20 gennaio successivo, per il suo secondo e ultimo mandato alla guida della principale potenza economica, geopolitica e militare mondiale.
3: It is my honor and pleasure to introduce to you the 45th and the 47th President of the United States of America, Donald J. Trump.
2: Quali potranno essere gli elementi di differenziazione in politica estera rispetto alla precedente amministrazione democratica guidata da Joe Biden? Partiamo col puntualizzare che il nuovo presidente fa parte del Partito Conservatore, una forza politica che si è sempre dimostrata abbastanza compatta, fino a quando Trump non ha fatto irruzione da outsider nella scena politica statunitense nel 2016, scompigliando le tradizionali posizioni politiche del suo partito e inaugurandone una corrente di estrema destra, denominata appunto Trumpismo. Il Trumpismo, tuttavia, non si oppone solo al Partito Democratico, ma anche alla tradizionale corrente dei conservatori, che ha provato vanamente a contrastarlo, e pure al particolare movimento dei neoconservatori, noti negli Stati Uniti come neocons. La politica estera di Trump tenderebbe nominalmente all'isolazionismo, cioè a concentrare la propria azione di governo sugli affari interni, al fine di fare di nuovo grande l'America.
4: Together, we will make America strong again. We will make America wealthy again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again.
2: Ciò non vuol dire rinunciare alla tradizione imperialista di Washington, ma ridurre la politica interventista e cercare di proiettare la propria potenza a livello internazionale attraverso altre strategie. Oltre ad attribuire una diversa scala di priorità ai vari scacchieri regionali, ai quali daremo di seguito un breve sguardo sinottico. Il continente americano nel suo complesso e l'America Latina nello specifico, con il ripristino in grande stile della dottrina Monroe, ritorna ad essere considerata un'area di propria influenza esclusiva. Ed è proprio attraverso tale lente che va letta la nomina a segretario di Stato del falco anticastrista di origine cubana Marco Rubio. Il presidente Trump, nel suo primo mandato, aveva già messo in atto alcune delle politiche che molto probabilmente verranno rispolverate durante la sua seconda presidenza. Soprattutto ai danni di Cuba, alla quale lui stesso ha combinato altre 242 misure restrittive al preesistente bloqueo del 1961 e del Venezuela. Anche Caracas era già stata tempestata di sanzioni a partire dal 2015, sia da Obama che con carico da 90 da Trump, le quali hanno messo in grande difficoltà il settore petrolifero per l'impossibilità di reperire pezzi di ricambio che sono necessari per gli impianti produttivi, oltre a renderne difficile l'esportazione. Conseguentemente a ciò, proprio uno dei primi atti dopo il suo insediamento è stato il reinserimento di Cuba nella lista dei paesi terroristici, solo pochissimi giorni il suo depennamento da parte di Biden negli ultimi giorni del suo mandato, senza peraltro mai aver prodotto alcuna prova in merito. Sembrerebbe che nel contesto di una ridefinizione dell'assetto geopolitico globale su base multilaterale, Trump abbia acquisito la convinzione che il potere unilaterale globale statunitense sia impossibile da mantenere, o comunque eccessivamente oneroso finanziariamente. Pertanto ha deciso, già prima dell'insediamento, di rispolverare la dottrina Monroe e di serrare i ranghi sul continente americano. In questa ottica, a nostro avviso, andrebbe interpretata la dichiarazione di Trump del 7 gennaio, nella quale il presidente ha affermato di volersi impadronire della Groenlandia, del Canada e del Canale di Panama.
5: I can say this, we need them for economic security. The Panama Canal was built for our military. The Panama Canal is vital to our country. It's being operated by China.
2: A tal proposito, abbiamo trovato particolarmente efficace lo stralcio di articolo dell'inviata a New York per il manifesto Marina Catucci dell'8 gennaio. Sui primi due territori ha spiegato quale dovrebbe essere la strategia per la loro appropriazione. Inondare di dazi la Danimarca, rea di non volerli vendere la Groenlandia, e usare la forza economica per annettere il Canada, che dovrebbe diventare il 51esimo stato USA. Il Canale di Panama, inoltre, ha fornito a Trump l'occasione per prendersela con l'appena deceduto Jimmy Carter, colpevole, a suo dire, di aver siglato da presidente l'accordo che trasferiva la proprietà del canale allo Stato di Panama, definendolo una vergogna. In sostanza, Trump vorrebbe impadronirsi di questi territori per contrastare l'egemonia di Mosca sulla nuova rotta artica. Gli Stati Uniti attualmente controllano solo la porzione dell'Artico prospiciente l'Alaska. Al contrario, la Russia ne ha davanti alle proprie coste più della metà. Acquisendo Canada e Groenlandia, la situazione si riequilibrerebbe, evitando peraltro la penetrazione della Cina verso le abbondanti risorse del sottosuolo della grande isola danese. Tuttavia, nel discorso di insediamento alla Casa Bianca, Trump ha citato solo il Canale di Panama, ventilando anche l'uso della forza per la sua riappropriazione nel caso le navi USA continuino ad essere assoggettate alle stesse condizioni delle altre, destando non poche preoccupazioni a Panama City. Altro scacchiere cruciale nella visione geopolitica di Trump è quello Asia-Pacifico, soprattutto in relazione al contenimento della Cina, per il quale è prevedibile un aumento delle pressioni nei due mari cinesi, con prospettive non irreali di scontro militare diretto sulla questione di Taiwan. Trump reputa infatti Pechino l'avversario strategico degli Stati Uniti ed è su questo fronte che probabilmente concentrerà il suo impegno. Infatti, la prima attività da neo insediato del nuovo segretario di Stato Rubio è stata incontrare i rappresentanti dei paesi del Quad, dialogo quadrilaterale di sicurezza istituito in funzione anticinese fra Stati Uniti, Giappone, Australia e India, per definire le linee strategiche di contenimento di Pechino con prospettiva di medio termine di realizzazione di un'alleanza militare strutturata che alcuni analisti hanno già definito col termine di NATO asiatica. Lo scacchiere europeo, invece, nella visione di Trump, è secondario e tenderà ad appaltarlo alla NATO. Questo comporta un aspetto legato alle spese militari NATO. Trump vuole infatti imporre un aumento di queste ultime ai paesi europei, addirittura fino al 5% del PIL, per diminuire l'impegno finanziario e militare statunitense, oltre a perseguire un cambiamento di scenario per la guerra in Ucraina, che vorrebbe far cessare il più velocemente possibile. Tuttavia, dalle boutade della campagna elettorale, durante la quale ha più volte dichiarato che avrebbe fatto terminare il conflitto in Ucraina in 24 ore, nei giorni successivi all'insediamento ha già ripiegato su un più realistico 6 mesi. Trump, infatti, ha una visione opposta rispetto ai democratici e non considera la Russia un avversario strategico al pari della Cina. Ed è consapevole che l'escalation del conflitto in Ucraina ha rinsaldato le relazioni geopolitiche ed economiche fra Mosca e Pechino. In questi primi giorni il neopresidente ha ribadito la sua volontà di arrivare in tempi rapidi ad una risoluzione del conflitto ed ha anche minacciato Mosca, in una delle sue dichiarazioni fuori dalle righe, di ricorrere a nuove sanzioni nel caso in cui non si raggiunga un accordo a breve. Uscita probabilmente poco accorta, in quanto la Russia in primis sta vincendo la guerra e in secondo luogo Putin ha più volte dichiarato che non è interessato ad un semplice cessate il fuoco, bensì ad un accordo definitivo e duraturo che stabilisca nuovi equilibri geopolitici che tengano in considerazione le esigenze di sicurezza strategica di Mosca. Tradotto in termini concreti, significa che, al di là delle questioni territoriali sulle quali probabilmente è disposto a trattare, Crimea e Donbass esclusi, ciò passerà per lo status di neutralità permanente della porzione dell'Ucraina che non verrà conquistata. Questione fondamentale per la quale Mosca ha dato avvio all'operazione militare speciale a febbraio 2022, visto che era ormai evidente l'imminente ingresso di Kiev nella NATO, che, col suo seguito di basi militari e missili a medio raggio puntati su gangli strategici del sistema difensivo, avrebbe minato in modo irreversibile la sicurezza nazionale russa. La situazione sul campo per l'Ucraina sta diventando sempre più critica. In ritirata su tutti i fronti, in inferiorità numerica, con una potenza militare nettamente inferiore, nonostante il forte sostegno della NATO, e con il morale dell'esercito ai minimi termini, con più di 170.000 disertori stimati. La risoluzione del conflitto risulterà quindi difficile anche per Trump, il cui potere negoziale, alla luce degli sviluppi, è indubbiamente inferiore rispetto a quello di Putin, con il tempo che gioca anche a suo sfavore, in quanto il rischio di cedimento strutturale delle forze armate ucraine sta aumentando e questo potrebbe portare alla resa incondizionata di Kiev. Quindi il sentiero per Trump sta diventando sempre più stretto per raggiungere a breve una pace negoziata con Putin, senza che ciò venga percepita come una capitolazione dall'opinione pubblica statunitense. Anche per il Medio Oriente la visione di Trump è assai diversa rispetto a quella dei democratici, in quanto è probabile che continuerà ad offrire sostegno totale e incondizionato alle politiche di Netanyahu e in genere all'espansionismo sionista. Nel primo mandato Trump aveva già riconosciuto l'annessione illegale del Golan, Gerusalemme come capitale del paese, spostandovi in ambasciata. Questi due punti in violazione del diritto internazionale. E aveva conseguito gli accordi di Abramo strutturando un'alleanza fra alcuni stati arabi filo-occidentali, Bahrain, Marocco e Sudan, e Israele, in funzione anti-iraniana. Progetto di un nuovo volto del Medio Oriente che avrebbe preso corpo definitivamente solo con l'adesione dell'Arabia Saudita, ma non è andato a buon fine perché Pechino nel marzo 2023 è riuscito a mediare un accordo tra Riyadh e Teheran. Probabilmente questo progetto verrà ripreso da Trump, ma resta la riluttanza saudita che subordina la sua adesione alla risoluzione dell'occupazione israeliana dei territori palestinesi e della loro colonizzazione. Un elemento fondamentale da tenere di conto nell'analisi delle politiche internazionali di Trump è la sua avversione verso i conflitti armati, che nella sua visione pragmatica danneggiano gli affari, ed ha esercitato proprio nelle settimane precedenti una forte pressione su Netanyahu, che ha portato all'intesa sul cessate il fuoco a Gaza con la resistenza palestinese. Accordo effettivamente entrato in vigore con alto valore simbolico il 19 gennaio, giusto il giorno antecedente il suo insediamento alla Casa Bianca. Anche se appena due giorni dopo, con l'avallo di Trump, il governo israeliano ha inasprito il pugno duro contro la Cisgiordania occupata, avviando l'operazione militare Muro di Ferro, procurando diverse vittime, soprattutto a Jenin, questa volta senza nemmeno il paravento dell'attacco palestinese.
4: Today I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess the World Health Organization's role in severely mismanaging and covering up the spread of the coronavirus.
6: Era stato annunciato e ora c'è la conferma ufficiale. Gli Stati Uniti si sono ritirati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità questo lunedì, giorno in cui hanno notificato all'Agenzia delle Nazioni Unite di tirarsi fuori.
2: In conclusione, possiamo affermare che la strategia di Trump nelle relazioni geopolitiche è quella di delegittimare le istituzioni internazionali, tagliando i fondi o abbandonandole, come appena fatto con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, per poi concordare successivamente un contributo nettamente inferiore e di rinunciare ai rapporti multilaterali a vantaggio di quelli bilaterali, facendo valere in quel contesto tutta la sua forza contrattuale per strappare condizioni più vantaggiose. Politica America first. È opportuno puntualizzare che nella sua visione il non ricorso alla guerra non significa una rinuncia alla politica imperialista, bensì raggiungere i massimi vantaggi con una strategia muscolare fatta di annunci sopra le righe e minacce quasi mai velate, con il rilancio di una politica economica definita neomercantilista, basata sui dazi, quindi protezionistica dal punto di vista commerciale, per riequilibrare il forte disavanzo con l'estero e l'iperliberista all'interno, con tagli alla spesa pubblica per alleggerire il passivo del bilancio statale. Il tutto con un'elevata dose di imprevedibilità, tipica dell'instabilità umorale del personaggio, per cui gli scenari sopra descritti rappresentano solo delle possibilità che potrebbero anche subire improvvisi e significativi cambiamenti. Spero che questo argomento vi sia interessato e ci rivediamo in una prossima puntata di Contemporaneamente. Grazie a tutti.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Mio Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. The Got Mule sono una band di southern rock formatasi nel 1994 su iniziativa di Warren Hayes e Allen Woody, che all'epoca ricoprivano rispettivamente i ruoli di chitarrista e bassista anche negli Allman Brothers Band. Quando questi ultimi si sciolsero, i due musicisti decisero di fondare un loro gruppo, inserendo nella band anche il percussionista e batterista Matt Epps. Essendo i componenti particolarmente virtuosi, le loro esibizioni dal vivo sono spesso occasione per ammirare le loro capacità di improvvisazione. Gonna Send You Back to Georgia, famoso brano di Hound Dog Taylor, qui a Mio Blues, The Got Mule.
1: What I'd like to know, after all of that, are you ready for the blues?
2: Yeah.
1: But tell me, are you really ready for the blues?
2: Yeah.
1: One more time.
2: Yeah.
1: Well, here it is.
3: Stay with us, the best in town.

Sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Blues rock durissimo, chitarra tosta e una voce blues potente. Erano le doti di Michael Burks. Il suo soprannome era Iron Man. È nato così dalle performance intense e fisiche, dai suoi attacchi di chitarra terrificanti e dalla sua voce dura e fumosa. La sua musica infuocata gli ha fatto guadagnare una base di fan rabbiosa in tutto il mondo. Se n'è andato il 6 maggio del 2012 a soli 52 anni. Questa è Quit Little Town. Per voi, Michael Burks.

Sebbene la sua attività artistica discografica abbia coperto un lavoro periodo di soli 3 anni, dal 67 al 70, Jimi Hendrix ha creato una serie di lavori esercitando un'influenza significativa sugli artisti del XX secolo e oltre. Artista esplosivo e che ha attirato l'attenzione dei media, è ampiamente riconosciuto come un chitarrista innovativo attraverso la sua tecnica e l'uso audace della tecnologia. Per diverse generazioni rimane l'archetipo del rockstar per il talento e gli accessi dello stile di vita. Questa è la famosissima Hear My Train Coming. Per voi a Mia Blues, Mr. Jimi Hendrix.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Shout Bam Lama è un brano famosissimo di Otis Redding del 1965, un rhythm and blues che molti artisti nel mondo soul blues hanno rifatto e riprodotto. Tra le più note, forse tra quelle fatte meglio, c'è quella dei Great Willie, una band che già agli inizi degli anni 70 capeggiava nel mondo del rhythm and blues grazie anche alle doti canore del loro frontman Jimmy Hall. Shout Bam Lama qui a Me and Blues di Great Willie.

0: Benjamin Emery, we're Willie here at Tipitini's, ladies and gentlemen. Give them a hand. Give yourselves a hand. You've been a great audience. Thank you.
1: Di solito non si pensa a un batterista come leader musicale naturale di una band blues, ma Mick Fleetwood non è un batterista qualunque. Dalle grandi platee con i Fleetwood Mac alle esibizioni in club dei piccoli teatri con la Mick Fleetwood Blues Band, come dice spesso, gli piace semplicemente suonare. La formazione della band non è mai cambiata: Rick Vito alla voce solista e alla chitarra, Lenny Castellanos al basso e Mark Johnson Stone alla tastiera. Insieme a Vito, noto sideman, musicista, hanno messo su questa band che dal vivo rende veramente tanto tanto tanto. Da una di queste loro esibizioni nasce questo Blue Again, dal quale ho scelto per voi questa Love That Burns, The Fleetwood Blues Band.

All right.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Sono passati anni e anni dall'esordio. Basti pensare che era il 1971 quando uscì Hooker and It, album storico del blues insieme a John Lee Hooker, leggenda, dal quale hanno preso spunto per il loro sound, un misto tra boogie dinoccolato e blues. Nonostante le morti e i vari cambiamenti di organico, sono riusciti a mantenere alto il loro blasone, superando momenti anche di crisi. Parlo dei Can't Hit. Questa è Going to Heaven. Me and Blues.

Sulla scia dei Canned Heat sicuramente si possono accostare i Falchi della Notte, una band storica che ha sempre portato avanti il suo credo, il credo del blues, quello più tradizionale direi. Anche per loro ci sono stati alti e bassi, tanto che spesso molti dei componenti si sono trovati senza lavoro per mesi. Durante la pandemia hanno ritrovato stimoli e finanziamenti per realizzare un bel disco dal titolo Slant Six, dal quale ho scelto per voi questa Don't Know Where She Went, qui a Mia Blues.

Crawling King's Lake è un lavoro di cover tradizionali realizzato da John Primer e Bob Corritore. Non per altro, a parte le numerose denomination, gli è stato riconosciuto nell'anno 2024 i Blues Blast Awards come miglior disco blues tradizionale. La loro è sempre stata una coppiata vincente, direi che negli anni ha dato i suoi frutti anche con i tre lavori precedenti. Feel Like Going Home, John Primer e Bob Corritore qui a Mian Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

voi veri democratici, indossate il tricolore e che degli operai in fondo vi fa

Ciao a tutti, bentornati a Topos in Fabula. In questa settimana che ci porta Halloween facciamo uno speciale alla Simpson e ce ne andiamo in una casa nel bosco a riscoprire una delle perle del cinema horror. Oggi parliamo della casa di Sam Raimi, ma prima, come sempre, sigla.

Allora, leggendo la trama della casa senza conoscerla, uno potrebbe sbuffare, alzare gli occhi al cielo davanti a questo topos dell'horror trito e ritrito, ma ci si priverebbe di un'esperienza cinematografica unica. La casa è la quintessenza del tema casa sperduta nel bosco e si dimostra ancora fresco e senza cliché dopo tutti questi anni, per quanto mi riguarda, dopo tutte le volte che l'ho vista. Ancora più importante, è un ottimo esempio per tutti gli aspiranti registi di quello che è possibile fare con i budget più ristretti quando si hanno passione e creatività e talento. La casa è figlio di tre compagni di scuola, cioè Rob Tappert, produttore esecutivo, Sam Raimi, regista e sceneggiatore, e Bruce Campbell, designato come attore perché è quello che aveva più successo con le ragazze all'epoca. I tre avevano già realizzato insieme diversi film in Super 8, ma in Super 8 è asce, direi come termine, ma è bellissimo. Ma per portare questo film sul grande schermo i ragazzi sono dovuti ricorrere a prestiti di bancari per portare la pellicola in 35 mm, Campbell ha addirittura ipotecato la casa. E questa dedizione e passione traspare in tutto il film. Passione che va di pari passo con la determinazione a risolvere tutti i problemi in cui la produzione si è imbattuta, portando a vere e proprie innovazioni cinematografiche. La trama in sé è molto semplice: un gruppo di ragazzi va nel bosco per una bella, accogliente vacanza a buon mercato, con tanto alcol e una certa probabilità di fare sesso. Fin dall'inizio la casetta è piuttosto inquietante, ma l'unica che inizia inizialmente ne è infastidita è Cheryl, il moccolo del gruppo, probabilmente vergine. È solo con il ritrovamento di un registratore nel seminterrato che la vacanza prende una svolta diversa, diciamo. Le tensioni aumentano a causa della riproduzione di alcuni incantesimi tratti da un antico manoscritto, il Necronomicon, libro dei morti, facendo impazzire Cheryl, che scappa nella notte. Sfortunatamente per il gruppo, che ricorda molto quello di Scooby-Doo, gli incantesimi sembrano aver evocato i non morti, il cui unico scopo è quello di contagiare i vivi e renderli determinati all'omicidio e alla distruzione. L'unico modo per fermarli a questo punto è lo smembramento. La base generale della trama dell'assedio è stata utilizzata un'infinità di volte, sia prima che dopo la produzione di questo film, ma sono la scrittura e l'esecuzione di Raimi che rendono la casa così meraviglioso. Superficialmente non si associa Sam Raimi al realismo, in parte credo che le persone siano troppo distratte dal suo senso dell'umorismo, ma è questo umorismo che rende le sue caratterizzazioni così credibili. Prendiamo per esempio La povera Cheryl, si vede fin dall'inizio che non si sta divertendo, è l'unica che non fa parte di una coppia e l'imbarazzo è evidente. Naturalmente, siccome lei si sente già a disagio, è la prima a spaventarsi. Con la paranoia e la convinzione assoluta che moriranno tutti, è molto più vulnerabile alle macchinazioni degli spiriti maligni e naturalmente vive l'esperienza peggiore di tutte, inclusa una scena di dubbio gusto con alberi che perfino Sam Raimi si rammarica di aver inserito nel film. D'altra parte c'è Scott, dall'altra parte, che rappresenta lo stronzo che tutti hanno incontrato nella loro vita, il tipo di persona che esagera nello scherzo, quindi ovviamente la resurrezione dei non morti può essere interamente attribuita a lui. Tuttavia è questa personalità spericolata ed egoista che gli dà il potere di diventare apparentemente l'eroe, colpisce i demoni senza pietà, perfino la sua stessa ragazza Shelley, ma alla fine la notte prende il sopravvento anche su di lui e il pubblico può finalmente assistere alla sua punizione. E poi c'è Ash, il maschio beta del gruppo, incapace di tenere a freno la personalità di Scott con i suoi compromessi, e risulta inutile in molte occasioni perché viene perennemente sbattuto sugli scaffali dai non morti. Quindi è assolutamente geniale che finisca per essere l'ultimo vivo, tremante in un angolo con un fucile traballante in mano. È anche meravigliosamente tragico perché Ash è ovviamente un ragazzo sentimentale e romantico ed è torturato alla vista della sua ragazza e di sua sorella che soccombono alle forze del male. Al di là della rappresentazione delle sue vittime, Sam Raimi ha creato un'esperienza di film horror davvero unica grazie al modo in cui spaventa il suo pubblico. La maggior parte dei film horror moderni si legano ciecamente alla stessa tecnica: aumentare la tensione con un po' di musica spaventosa e rilasciarla in un attimo utilizzando lo spavento e o un uso eccessivo di sangue e gore. Raimi invece mantiene il controllo per tutto il film e ogni inquadratura fa parte di una scelta e di un'azione evidentemente volute per spingere gli spettatori fuori dalla loro zona di comfort e in uno stato prolungato di angoscia. Ad esempio, l'accumulo di tensione va oltre i soliti pochi secondi, possono passare diversi minuti prima che venga raggiunto il climax. Questo colpo di genio porta il pubblico a cullarsi in un falso senso di sicurezza prima che finalmente arrivi lo spavento, cogliendolo completamente alla sprovvista. Raimi inoltre non lascia mai allo spettatore il tempo di riprendersi da uno spavento, ma lo incalza verso un terrore implacabile, come quando Scott e Ash si difendono
vengono da Shelly posseduta. Ora, tutto questo avrebbe potuto essere molto poco originale, con Shelly che viene buttata a terra, seguita da alcuni secondi di calma solo per saltare indietro e alla fine essere uccisa per sempre. Ma Raimi invece si fornisce una sequenza di 5 minuti di accoltellamenti, percosse, fluidi corporei che sgorgano da tutte le parti e urla che vengono messe a tacere solo dopo che un Ash ha trasformato Shelly in un hamburger. Questa particolare sequenza illustra anche la maestria di Raimi nell'intrecciare diversi aspetti del cinema nelle sue scene, angoli di ripresa vari e impicchiata, e il bellissimo tocco organico degli effetti fisici utilizzati si combinano per creare un autentico orrore e disgusto. Oltre al sangue finto, una sostanza simile al latte schizza fuori dalle bocche e dalle ferite dei non morti. Nella scena finale è stato usato il porridge mentre i corpi dei posseduti cominciavano a decadere. L'orrore non è mai stato così strutturato negli anni da allora e ottiene una reazione di repulsione più genuina a causa di questa autenticità. Anche il suono è fondamentale per l'elemento spaventoso del film. I rumori di fondo come il ticchettio dell'orologio e il battito cardiaco sono distorti e innaturalmente forti. Le urla delle vittime sono più voci mescolate insieme che producono un rumore molto più isterico. Il suono del vento nella foresta è di per sé un'invenzione particolarmente inquietante, perché Sam Raimi ha registrato il vento dalla finestra della sua camera da letto. L'inventiva di trarre vantaggio da un'ispirazione quando arriva, in questo caso nel mezzo della notte mentre uno cerca di dormire, porta a idee e soluzioni pratiche ed efficaci da aggiungere all'effetto spaventoso e nauseante del film. Le riprese impicchiate a bassa quota sono state ottenute spingendo le fotocamere sui gommoni o trascinando letteralmente la fotocamera sul terreno, sono diventate successivamente un marchio di fabbrica della cinematografia di Sam Raimi. La mia personalissima preferenza va alla scena di quando Ash lascia l'auto ma zoppica con un'angolazione strana e traballante, effetto ottenuto parcheggiando l'auto su un pendio e allineando la telecamera con l'angolo della pendenza. Semplice ma intelligente, perché la scena ha ottenuto l'effetto vertiginoso desiderato. Questo film può essere considerato perfetto? Forse no. Si può ad esempio sostenere che uno dei maggiori difetti della casa sia la recitazione degli attori. Lo stesso Bruce Campbell ha ammesso di rabbrividire ogni nuova visione, non necessariamente per l'elemento horror. Personalmente invece credo che aggiunga qualcosa al film. Se uno venisse improvvisamente attaccato da demoni psicotici, le parole e i movimenti probabilmente diventerebbero comiche. Io lo considero realismo. Inoltre la performance imbarazzante di Campbell nei panni di Ash rende il suo status di ultimo uomo in piedi un po' più brillante e soddisfacente. Si potrebbe anche dire che l'animazione in stop motion fa sembrare il film datato, ma ancora una volta non sono d'accordo. L'animazione produce gli spaventi desiderati e ha una qualità innaturale che ancora una volta contribuisce all'effetto terrificante complessivo del film. Non è che l'animazione utilizzata sia di scarsa qualità, in effetti ricorda Harryhausen e secondo me ha una qualità più senza età rispetto a gran parte della CGI economica e orrenda utilizzata in molte attuali produzioni, non solo horror. Tra l'altro è importante sottolineare che la casa ha resistito alla prova del tempo al punto da poter far vergognare molti film horror moderni. L'horror è stato un genere importante e popolare nel cinema fino dall'era del muto, con i registi che utilizzavano i film come piattaforma per questioni sociali e anche una rampa di lancio per nuovi talenti, oltre che per guadagnare soldi in maniera piuttosto facile. Hanno anche un effetto duraturo sul pubblico, con le generazioni successive di registi che si lasciano ispirare da questi film, un entusiasmo instillato nell'usare il genere horror per innovare e ampliare i confini della forma d'arte. Raimi, Tappert e Campbell hanno usato la casa come veicolo per il loro talento, ma è anche un film fatto per amore del cinema, è evidente e si respira davvero ad ogni scena. Sia la troupe che il cast hanno affermato che girare la casa è stata un'esperienza orribile, è stato girato al freddo vivendo in una baracca, quella baracca. Inoltre le riprese principali sono terminate dopo 6 settimane, mentre il montaggio ha richiesto più di un anno. Tra l'altro al film ha partecipato anche Joel Cohen, che con Ethan Cohen dopo ha fatto una discreta carriera a livello di regista. Il film deve essere stato animato dall'ambientazione di fare un bel film, questo è chiaro, ed è una tragedia che i film horror moderni apparentemente non seguono la linea tracciata da Raimi e soci, non solo in questo film tra l'altro, ma anche nel resto della filmografia del regista, perché il genere è passato dalle mani di registi indipendenti ai grossi produttori cinematografici. Sembra che non si tratti più dell'amore per l'horror, ma piuttosto del denaro che può produrre, che domina questi film, sostituendo il cuore e il fascino con omicidi banali e sangue inutile. A questo punto facciamo una piccola pausa musicale, ma torniamo subito dopo con una nuova puntata di Topos in Fabula.

Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Oggi parliamo di un film che ha creato molto scalpore alla fine dello scorso anno, ma che in pochi hanno visto, almeno qui in Italia. Ha creato molto scalpore perché è stato votato come film migliore mai fatto sulla rivista Sight and Sound. Io ne parlo oggi perché sono riuscito a recuperarlo e a vederlo dopo mesi di ricerca. È un film non facile per metterla giù in maniera semplicistica, quindi preparatevi ad una puntata molto densa. Si tratta di Jean Dillman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles. Ma prima, come sempre, sigla!

0: Uscito nel 1975, Jean Dillman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles, che da questo momento in poi chiamerò semplicemente Jean Dillman, capolavoro di Chantal Akerman, uno studio affascinante sulla stasi e il contenimento, sul tempo e sull'ansia domestica. Estendendo la routine domestica quotidiana della protagonista, riprese lunghe e scarne, il film della Akerman consente allo stesso tempo agli spettatori di sperimentare la materialità del cinema, la sua durata letterale allo stesso tempo dà un significato concreto al lavoro di una donna. Osserviamo per 3 ore e 21 minuti mentre Jean cucina, fa il bagno, cena con il figlio adolescente, fa la spesa, cerca un bottone mancante. Ogni gesto e suono si imprime nella nostra mente e mentre ci lasciamo cullare da ritmi familiari e comportamenti attesi diventiamo complici del desiderio di ordine di Jean. La perfetta parità tra il programma prevedibile di Jean e la precisione minimalista della Akerman distoglie la nostra attenzione dai segni semi nascosti della seconda attività di Jean, e cioè la prostituzione. Incombono però ai margini della nostra mente, creando gradualmente disagio. Dicevamo realizzato nel 1975, quando la regista aveva solo 25 anni, il film ha alzato la posta sul concetto di attenzione sociale del neorealismo. La presentazione concreta e in tempo reale della quotidianità di una donna sembrava prendersi gioco della timidezza della richiesta neorealista di un film di 90 minuti che mostrasse la vita di un uomo a cui non succede nulla. Nei film e nei video del dopoguerra le scene banali della cucina in Umberto D, due o tre cose che so di lei, semiotica della cucina, sono segni di un realismo inclusivo, di una nuova energia politicizzata. Le immagini tra immagini della Akerman invece danno un forte accento femminista, ma più che un correttivo al cinema tradizionale, Jean Dillman è una lezione di economia strutturale. La piena visibilità data ai compiti quotidiani esige come suo costo le scene più sensazionali della prostituzione di Jean. La Akerman, nel corso della preproduzione del film, ha deciso di eliminare alcune sottotrame e personaggi secondari, concentrandosi su Jean nel suo appartamento. La zia Fernand, la sorella di Jean che vive in Canada, appare sotto forma di lettera. La vicina, sentita sulla porta e interpretata tra l'altro dalla stessa Akerman, racconta avvenimenti all'apparenza non importanti, mai casuali. Ognuno dei monologhi, straordinariamente strani e prolissi, esprime una forma di pressione. Si riferiscono al matrimonio di Jean, ai pensieri edipici del figlio. In ognuno si respira un'ansia sessuale, un tentativo di mitigare quello che non vediamo mai, e cioè gli appuntamenti pomeridiani. Temi, strategie stilistiche straordinariamente maturi per una regista così giovane. Nata in Belgio nel 1950 da genitori ebrei che lasciarono la Polonia per sfuggire al nazismo, la Akerman è un'autodidatta che abbandona rapidamente la scuola di cinema e lavora alla borsa di Anversa per raccogliere fondi e realizzare il suo primo film. Vive a New York dal 71 al 72, dove frequenta gli Anthology Film Archives, la danza minimalista, i film di Andy Warhol e altri registi strutturali. Nel 72 inizia la sua lunga collaborazione con la direttrice della fotografia Babette Mangold, con la quale realizza 4 film. In questi film la telecamera fissa provoca delle performance inaspettate. Quello che la regista impara è che la durata della ripresa cambia l'equazione tra concreto e astratto, tra drammaticità e dettaglio descrittivo. I suoi film narrativi applicano questa lezione strutturalista, modellando l'aspettativa a partire da una parte di riprese in tempo reale e non drammatiche. In termini di performance, i suoi personaggi parlano in monologhi recitativi interrotti da lunghi silenzi. In questo contesto le battute acquisiscono tutte significato. L'Akerman incontra la sua attrice per Jean Dillman, cioè del film Serig, nel 1974. Nello stesso anno ha realizzato Je tue il elle, un film che precede in modo significativo il superamento del confine tra scene letterali e scene.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Buongiorno, anzi buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Terza pagina comincia anche questa settimana, dopo due settimane di pausa con delle repliche. E siamo qui con Rodrigo Rivas, questa volta per parlare di una storia molto importante, di un paese importante, purtroppo distrutto da prima il colonialismo, poi dal neocolonialismo. Comunque il primo paese che si è ribellato e che è stato indipendente in America Latina, se non ricordo male. Stiamo parlando di Haiti. Ciao Rodrigo.
1: Ciao Dario, buonasera a te, buonasera agli ascoltatori.
0: Bene.
1: Tu sai che
0: sì.
1: Tu sai che c'è una vecchia canzone di Manu Chao.
0: Sì?
1: Che è figlio di un rifugiato politico spagnolo in seguito alla guerra civile degli anni 30 del secolo sì? scorso. Lui è nato a Parigi, come molti figli di rifugiati, ed è per quello che ha questo strano miscuglio spagnolo-francese.
0: Sì.
1: E c'è una sua canzone che inizia dicendo: che ora son mi corazon?
0: Sì?
1: Cioè, che ora è? Quello
0: certo.
1: Mio, le 8 del mattino qua, le 10 da quest'altra parte, eccetera, va avanti col tema. Allora, sì. Che ore sono, mio cuore? È l'ora del vespro del 14 agosto 1791. Siamo in una foresta molto molto densa, dalle parti di quello che oggi si chiama Cap Haïtien, probabilmente, cioè verso il nord dell'isola. Dirige il vespro, che è in parte cattolico perché quella era la religione dei colonizzatori, ma soprattutto africano, animista. Dirige la preghiera il loro, diciamo, prete, poi vedremo gli altri nomi che assumono.
0: Sì.
1: Si chiamava Bookman di cognome, e questo testo ve lo leggo, sono meno di 10 righe. Si chiama La preghiera di Bookman, fu l'apertura del vespro del 14 agosto 1791 nelle foreste haitiane del nord dell'isola. Buon Signore, che ogni giorno fai risplendere su di noi il sole e lo fai sorgere dal mare, che fai ruggire le tempeste e che governi i tuoni. Signore, che ti nascondi in cielo da dove ci guardi. Il Signore vede ciò che i bianchi hanno fatto. Il loro Dio ha comandato questi crimini, ma i nostri ci hanno dato benedizioni. Il buon Dio nostro ordina vendetta. Egli darà forza e potenza alle nostre braccia e coraggio ai nostri cuori. Egli ci sosterrà. Abbattiamo le immagini del Dio dei bianchi, perché è Lui che fa scendere le lacrime dai nostri occhi per la libertà che risuona ora nei nostri cuori. Fine della preghiera. Uh-huh. Era una ribellione contro tutto, perché la schiavitù, qualche volta lo si dimentica o non lo si vuole ricordare, è stata sancita come un diritto dall'Antico Testamento, e cioè dalla religione dei bianchi in genere. Il Levitico 25, 2:44 e 46, cioè tre paragrafi, definiscono la schiavitù e dicono che le persone che sono rese schiavi dai popoli che le circondano saranno proprietà perpetua da quei popoli più forti, e saranno proprietà loro, i loro antenati, i loro figli, i loro discendenti, tutti. Proprietà perpetua, privata. Ed è la ribellione contro quello, ciò che sorge da Haiti. Finiamo la storia subito, poi la raccontiamo.
0: Certo.
1: E come siamo finiti con questa ribellione? Ad Haiti oggi c'è un consiglio presidenziale di transizione, non c'è presidente, nessuno è in grado di dirigere quel paese. Nel 2021 fu assassinato l'ultimo presidente, si chiamava Juvenal Moise, fu assassinato nel suo palazzo di governo, si suppone da una banda di narcotrafficanti colombiani. Allora, si aprì un caos talmente profondo che oggi l'85% di Port-au-Prince, la capitale del paese, è sotto la direzione dei gangsters, sotto la direzione della mafia. L'85% controlla il paese. Il capo si chiama Jimmy Barbecue Chevassier ed è il vero proprietario di Haiti al mese di giugno del 2025. Come ci siamo
0: 26,
1: arrivati?
0: Direi.
1: Ecco, è quella storia che vi voglio raccontare. 26. Io sì. Mi confondo sempre con gli anni, tu lo sai. Con gli anni qualche volta sì. Anche con i paesi. Ecco, ti voglio dire un'ultima cosa per introdurre. Stamattina non avevo molta voglia di fare nulla, perché le notizie che arrivano dell'America Latina e che io definirei la frode permanente organizzata come nuova leva del potere politico in quella regione, mi abbattono. Dopo l'Honduras, il Perù, e dopo il Perù, il Guatemala. Se due molti un indizio, tre sono una prova.
0: La Colombia,
1: ecco, vedi che è l'età, è il caldo. Ecco, la Colombia. E la Colombia forse è il colpo più forte, ma di quello ne parleremo in un'altra occasione, sì. Perché la Colombia è un paese a me molto caro per moltissimi motivi, e lo dovrebbe essere per tanti, perché la Colombia, come l'ha definita il suo presidente attuale, è una potenza della natura, è una potenza della vita. E le potenze della vita vengono colpite, quando vengono colpite colpiscono tutti. Però, mentre si avvicinava l'ora della nostra chiacchierata, ho ricordato due cose. Una che ho visto a Port-au-Prince nel 1991. Io ero da quelle parti qualche giorno per cercare, insomma, facevo il giornalista. Ecco. E mi sono ritrovato con il presidente del paese, si chiamava Titid di soprannome, il vero nome era Aristide Bertrand. Titid era un prete giovane che era diventato un giornalista pure lui, e faceva radio, che era quello che facevo io a quell'epoca. La sua radio si chiamava La Cité Soleil. E siamo andati a vedere la Cité Soleil, che era il luogo dove lui abitava. Io ti confesso, l'ho detto anche allora, che io conosco praticamente tutta l'Africa, molti altri posti al mondo, ho visto molti posti estremamente poveri. Un posto di quella povertà non me lo ricordavo, per l'estensione, cioè ci sono dei luoghi dove la povertà è spaventosa, ma dei quartieri con centinaia di migliaia di persone in quelle condizioni che io ho visto lì, non l'avevo mai vista. È il paese più povero dell'emisfero occidentale, Haiti. È uno dei più poveri del mondo. Ecco, poi Titid è diventato presidente, anzi lo era già, poi è stato rovesciato ovviamente dai signori degli Stati Uniti, ma questo lo racconteremo in avanti. È stato mandato in esilio nel Centrafrica, poi è stato riportato dopo corsi di rieducazione ad Haiti. Insomma, è una storia tragica anche quella, a modo suo. Ecco, questa è l'introduzione. E allora, quando parlavo con lui, lui mi ha raccontato di come avevano buttato via al mare la statua di Cristoforo Colombo. Ora, Cristoforo Colombo probabilmente non si sarebbe mai atteso, e io non credendo molto, diciamo, per nulla al fatto che ci guardano dal cielo da qualche parte quelli che sono scomparsi. Non credo che lui ci veda, però insomma è finito in mare, e da lì poi è venuto fuori una certa moda per la quale molte statue nell'America Latina dei grandi colonizzatori sono finite appunto distrutte e in mare. Io chiesi a Titid allora perché l'avevano fatto, lui mi disse perché è il capostipite di quella genia, di quella gente che è arrivata da questa parte, che ci ha fatto diventare quello che noi siamo adesso. Certo. E quindi sappiamo che non ha nessuna importanza reale, però ci piaceva l'idea di buttarlo in mare. E allora questo mi ha dato la voglia di raccontare di nuovo questa storia. anche perché poi mi sono ricordato di un'altra che ho vista poco tempo dopo nel Kenya, tra Kenya e Londra. Nel Kenya, quindi in Africa, quando il paese diventò indipendente, i britannici si portarono via gli archivi, perché loro sono molto, curano molto la loro immagine, naturalmente prendono il TV5 del pomeriggio e fanno tutte quelle cerimonie strane che poi la RAI e pochi altri al mondo trasmettono sempre. E però curano gli archivi perché non vogliono comparire per quel che sono. E allora, quando portando via gli archivi, a un certo punto gli abitanti del Kenya chiesero in alcuni villaggi risarcimento per i loro villaggi distrutti. E i britannici risposero che non c'erano prove, al momento che non c'erano archivi. Certo. E quindi, non essendoci prove, non ci poteva essere una causa, ovviamente, guardando il diritto. Se non che qualche giornalista fece sapere che invece quegli archivi del Kenya c'erano tutti in una vecchia casona del Midlands nell'Inghilterra. Quindi i keniani, che tutto sommato stupidi non sono, allora chiesero di aprire questi archivi e il Parlamento inglese, per evitare l'apertura degli archivi, pagò quelli che volevano fare la causa a condizione che non chiedessero l'apertura degli archivi. Ecco perché raccontare la storia fa meno male che dare un po' di soldi. Ecco. Però
0: diciamo che raccontare la storia fa più male che dare un po' di soldi.
1: E certo.
0: Sì, no, hai
1: allora
0: detto
1: un
0: meno.
1: Gruppo di... Ah, certo. Allora un gruppo di miei conoscenti, devo dire che non posso dare il nome perché chiaro, credo che sia un atto vietato dalle leggi, di Bristol, organizzarono la stessa cosa dei neri di Haiti e si trovarono, questo perché a Bristol c'era un vecchio negriero, cioè uno che aveva fatto fortuna portando dei neri dall'Africa verso le Americhe, si chiamava Edward Colston, nell'Ottocento, e quindi questi organizzarono la portata della statua, anche quella in mare. E fu buttato via in mare. E allora questo ricordo di Cristoforo Colombo e di Edward Colston in mare, quantomeno diciamo a bagnarsi un po' anche tanti anni dopo per le loro colpe, mi faceva piacere.
0: Insomma. Posso dire che allora, però neanche i pesci
1: allora,
0: saranno contenti
1: di
0: averli. Posso dire che nemmeno i pesci contenti di averli.
1: Oddio, non lo so, perché sai, una statua in mare, sì, diciamo, a quelli che gli cade addosso certamente gli fa male, ma poi presumo che diventerà una roccia e qualche pesce farà anche la sua casetta all'interno di questa roccia, tra i buchi del naso di Colombo o i capelli di Corso, e mi sembra un'ottima idea.
0: Quello sì.
1: D'altronde, quello che mi hai appena detto, se penso che 3 o 4 giorni fa in Italia il Parlamento ha approvato una legge per la quale si può sparare qualsiasi cosa che vuole, in qualsiasi luogo, in qualsiasi momento. Insomma, i pesci finora ce l'hanno tranquilla, ma finora, salvo piccoli divieti temporali, i poveri pesci non hanno alcuna difesa.
0: No, ma quello di sparare qualunque cosa vola l'hanno fatto apposta per il pericolo dei droni.
1: No. Diciamo che però il drone è difficile da confonderlo con un uccellino che canta sotto,
0: infatti,
1: la mia finestra in campagna.
0: È per quello che hanno detto qualunque cosa vola.
1: Sì. No, ma i droni sono una nuova forma di guerra, ma questo è un altro, mi stai portando da un'altra parte.
0: No.
1: Se vogliamo parlare dei droni e della guerra,
0: no,
1: a me va
0: benissimo, faremo un'altra volta.
1: Ok, allora torniamo quindi ad Haiti e cominciamo a raccontare un po' di storia di Haiti, cercando di non annoiare i nostri ascoltatori, ma dando anche qualche dato. Allora, partiamo innanzitutto dalla popolazione. Tu sai che sulla popolazione, fino a non molto tempo fa, tutti discendevamo da un unico tronco che ha origini in Africa. Da una donna, evidentemente, e da lì, diciamo, chissà per quale motivo, io non l'ho capito mai tanto bene, diciamo, attraverso diversi flussi migratori, queste popolazioni si sono stese nel mondo. Ora, senza entrare a discutere questo, perché non ne ho nemmeno le competenze, però sulle Americhe ci sono alcune cose da precisare. Prima cosa, chi furono i primi bianchi, diciamo, che arrivarono, europei che arrivarono in America? Secondo le notizie che noi abbiamo è Cristoforo Colombo. In verità pare che non sia assolutamente vero, e ci sono alcuni eremiti, alcuni naviganti, alcuni frati che arrivarono dalle parti di Vancouver molto prima e che erano d'origine o nord europeo o irlandese, e ci sono più prove su questo, comprese, diciamo, delle prove architettoniche, cioè dei vestigi di palazzi e di cose. E poi ultimamente, diciamo negli ultimi 15-20 anni, sono comparse dei segnali di popoli preesistenti all'arrivo di Colombo in tutta la zona sud, cioè in quello che chiamiamo la Patagonia, sia sul Pacifico che sull'Atlantico. Ora, da dove arrivavano questi popoli? Perché non credendo alla generazione spontanea degli individui, da qualche parte sono arrivati. In genere si tende a pensare che quelli lì sono arrivati dall'Asia, ma questo ha a che fare con l'Oceania, ma quelli dell'Oceania arrivano dall'Asia o viceversa. Ma questo è legato, diciamo, alle fattezze fisiche, al tipo, certo, al tipo di faccia, al tipo di occhi. L'indigeno latinoamericano che in qualche modo si fa somigliare ad alcuni asiatici, ma anche lì sarebbe molto discutibile, perché chiunque conosca l'America Latina sa che gli indigeni asiatici del sud, cioè quelli discendenti dagli Inca, per capirci, hanno pochissimo a che fare con indigeni del Centro America, dei Caraibi, che sono completamente diversi, certo, d'Italia, di fattezze, di tutto quanto. Quindi anche quello è poco chiaro. Comunque sia, nei Caraibi i nostri arrivarono sicuramente nelle isole, partendo da diverse zone del continente, ma particolarmente da quello che oggi chiamiamo Guyane. Se si guarda una cartina si vedrà che ci sono nell'estremo nord del continente, nord-est, tre territori che una volta si chiamavano Guyane, sono inglese, francese,
0: esatto, e sono olandesi. Per dirli, su chi vuole un dato in più, sono a nord tra il Brasile, il mare, il Brasile e il Venezuela.
1: Sì, esattamente. Allora, quella che si chiamava Antille, Guyana olandese, oggi si chiama Suriname, ed è un paese indipendente. Sì. Quella che si chiamava Guyana inglese oggi si chiama Guyana semplicemente, o Repubblica, sì, Cooperativa di Guyana, ed è anche questa autonoma indipendente, mentre invece i francesi, come sempre, si sono tenuti le loro colonie e si chiama ancora Guyana francese. Uh-huh. Il grande pubblico la può ricordare da un romanzo, perché da quelle parti i francesi avevano messo un grande carcere dove si svolge un romanzo molto popolare che si chiama Papillon. Che racconta la storia, appunto, di un tizio, di una coppia di due carcerati che vivono in quest'isola per motivi certamente giustificati. Alla fine uno scappa usando come nave una diciamo dei contenitori di cocco, che lui in qualche modo butta sul mare e riesce a scappare. La cosa è molto romanzata, perché ovviamente dai Caraibi fino alla terra più vicina ce n'è tanto, tanto di mare, chissà come ha fatto il buon Papillon, ma quello che pare che la storia sia vera. Oggi quel territorio è usato dall'Unione Europea per i loro esperimenti spaziali, e quindi continuano a usare le terre degli altri,
0: certo,
1: anche se ovviamente è un territorio francese, dal punto di vista politico, per fare ciò che non possono fare a casa loro. Ma questa è una norma. Allora, come chi erano quelli che arrivano quindi nei Caraibi, dalle Guyane? Erano per lo più dei popoli che quelli che si occupano di queste cose chiamano popoli orinoco-amazzonici, di origine Arawak, che vivevano nello stato di comunità primitiva e che chiamavano loro stessi Taino. ecco lì compare la parolina, il Taino. Il Taino è quindi il primo abitante noto, in modo significativo, perché magari poteva esserci qualcun altro prima, ma i primi gruppi umani

0: la natura che avrebbe ritrovato davanti era, essendo opera di Dio, era proprietà del re o della corona, la quale trasferiva questa proprietà appunto al signor Colombo. Quanti erano i Taino? Abbiamo solo una fonte. La fonte è un prete, un frate, anzi, che si chiamava Bartolomé de las Casas, che è famosissimo perché è quello che ha scritto tutto ciò che poi ha creato la cosiddetta leggenda nera, cioè la storia della conquista della colonia, della prima colonia spagnola. Allora, Las Casas dà dei dati molto precisi. Dice: nel 1492, cioè quando arriva Colombo, erano circa 3 milioni in tutti i Caraibi. Nel 1509 rimanevano circa 60.000.
1: Ah, incredibile. Oh,
0: dell'isola di Hispaniola. Hispaniola era l'isola che oggi contiene Haiti e Repubblica Dominicana, e che è il luogo dove arriva Colombo. Nel 1531, dice sempre, sto leggendo dal libro del frate, erano ridotti a 600, e nel 1539, cioè esattamente quindi 47 anni dopo l'arrivo degli spagnoli, erano scomparsi da tutte le isole. E quindi, traduco io, o aggiungo io, con la scomparsa dei Taini scompare il soggetto originario della cultura primaria caraibica. E questo crea già una differenza importante, perché nell'America continentale, tutte le Americhe continentali, quindi Nord, Centro e Sud America, l'indigeno rappresenta gli attributi fondatori di ciò che c'era in quella zona dei Caraibi. Non esiste nulla di questo. Ed è curioso perché fino al 1519 le navi spagnole non erano mai arrivate sulla terraferma, e quindi quello che loro chiamavano America erano appunto i Caraibi.
1: Certo.
0: Ma da lì non rimane nulla se non il ricordo. A cosa serviva questo territorio? Beh, Colombo scrive sul suo diario di bordo: è il paradiso terrestre. Era il paradiso del cibo e delle spezie, originariamente, che erano lì, bastava prenderle. Poi diventò il paradiso di ciò che, delle culture tropicali che l'Europa, del quale l'Europa aveva bisogno, quindi lo zucchero, il caffè, il rum. E in verità, se uno ci pensa bene, continua a essere il paradiso di lunghe spiagge di sabbia, alberi di coco o un feticcio commerciale. Sì. Cuba è l'eccezione, perché Cuba è colpevole di aver voluto liberarsi di questa storia, ed Haiti è un'altra eccezione per i motivi che stiamo raccontando. Ma fino al giorno d'oggi, diciamo, dal punto di vista della cultura occidentale, i Caraibi sono questo luogo meraviglioso dove ci sono tante spiagge, le tartarughe si comportano molto bene e si vivono grandi romanzi d'amore. Ecco, quando i bisogni però dello sviluppo europeo resero necessario aumentare la mano d'opera di quei paesi, arrivarono i neri. Quindi la schiavitù di massa, la schiavitù era un fenomeno, ho già detto, che viene richiamata nell'Antico Testamento, quindi addirittura assai prima di Cristo, ma era un fenomeno, diciamo, relativamente scarso dal punto di vista numerico. Diventa un fenomeno di milioni di persone, cioè di massa, con le Americhe. E i neri arrivarono in America portati dall'Africa in schiavitù fin dall'inizio. A cosa? A mettere in piedi l'economia delle piantagioni. L'economia delle piantagioni era una cosa molto moderna per quell'epoca, aveva tutte le capacità produttive che il mercato internazionale richiedeva, questo mercato era dominato dall'industria europea. La schiavitù era un modo per aumentare la produttività del lavoro, il tasso di profitto e l'organizzazione aziendale. L'organizzazione aziendale era fondata sul lavoro dei neri, che erano dominati da un ridottissimo gruppo di residenti bianchi, proprietari delle piantagioni o rappresentanti dei proprietari che vivevano nelle metropoli. E qui si formano due tipi di Caraibi. Nei Caraibi spagnoli prima c'era arrivata una piccola popolazione, era una colonia di popolamento, c'erano c'erano spagnoli a Porto Rico, piuttosto

0: piuttosto che nelle piccole isole, piuttosto che Santo Domingo, cioè Repubblica Dominicana attuale. Mentre invece nei Caraibi francesi e inglesi non c'era nessuna colonia di popolamento, quindi nei primi c'è poi un meticciato forte, nel secondo no, non c'è nessun meticciato. Mm-hmm. Comunque questo tema è un tema, cioè il meticciato, le popolazioni originarie, che cosa succede con i Tainos, che oggi qualcuno dice che in verità non si sono estinti ma che ci sono ancora da qualche parte, continua ad essere, diciamo, uno dei grandi temi politici. E se uno invece di ridurre la politica allo scontro solo tra modelli grossi, si va a guardare anche ciò, i contenuti che ci sono dietro, le culture che ci sono dietro, vedrà che la storia della schiavitù e la trasformazione del vecchio schiavo in contadino, ma in contadino che continua a occupare l'ultimo gradino della società capitalistica, è uno dei temi centrali di questo paese, di questa zona.
1: Certo.
0: Quindi torniamo ad Haiti. La sera del 14 agosto 1971, lo schiavo e sacerdote Vudù. 1791.
1: Ok.
0: 91.
1: Sì, sì, no, sì, lo ma hai invertito i sacerdote... numeri per quello.
0: Ah, no, 1971, 1791.
1: Esatto.
0: Lo schiavo e sacerdote Vudù, Dati Bookman, apriva la cerimonia degli schiavi delle piantagioni vicine recitando quella preghiera che vi ho citato per aprire questo discorso. Eravamo a Bois Caiman. Bois, i francesi scrive Bologna o Otranto Imola Savona, Bois,
1: sì, sì.
0: E Caiman, per gli italiani è Bois, cioè Bologna, Washington, Ancona, e Caiman con la K, Caiman. Quindi a questo Bois Caiman sono uguale, il vespro diventava un incontro strategico dei cospiratori, perché a questo punto erano cospiratori che intendevano rivoltarsi contro i proprietari bianchi delle piantagioni della colonia. Concluso il rito, quella stessa sera iniziava l'insurrezione degli schiavi, trasformata in seguito nella rivoluzione che avrebbe infiammato in pochi giorni tutte le pianure del nord haitiano. In termini storici, quindi, il giuramento di Bois Caiman è sia l'atto di nascita della prima rivoluzione dei neri al mondo, sia il calcio d'inizio, dato che siamo ai mondiali, della guerra di indipendenza latinoamericana. Guardate bene, Simón Bolívar, del quale tutti noi abbiamo, e anch'io, dovremmo avere grande rispetto, compare in questa storia oltre vent'anni dopo, e tra le altre cose fa un lungo passaggio, su cui magari tornerò, proprio da Haiti e in Giamaica, quando diventa esule in seguito all'insuccesso della prima fase di indipendenza delle colonie spagnole. Che cos'era Haiti in quel momento? Ecco, anche questo è importante. Nel 1791 Haiti generava il 75% della produzione mondiale di zucchero e produceva più profitti per la Francia, sto leggendo dei testi canonici della storia francese, di quante ne producevano le 13 colonie nordamericane per l'Inghilterra. So che mi suona strano, ma sto dicendo che Haiti era più ricco degli Stati Uniti.
1: Caspita.
0: Nel 1791. Haiti era, leggo dai testi francesi, traduco: Haiti era la perla della colonia, della corona, la colonia più ricca della Francia, una grande piantagione di zucchero con il lavoro degli schiavi. E chiudo lì, cito un grande pensatore francese, Montesquieu, nello spirito delle leggi, scrive: lo zucchero sarebbe troppo caro se non lavorassero gli schiavi per la sua produzione. Tali schiavi sono neri dai piedi alla testa e hanno il naso così schiacciato che è quasi impossibile sentire pena per loro. Ci risulta impensabile che Dio, che è un essere molto saggio, abbia messo un'anima, e addirittura un'anima buona, in un corpo interamente nero. Chiudo virgolette. Non sto parlando...
1: Sì.
0: Dei grandi nazisti, sto parlando, certo, di Montesquieu,
1: certo,
0: cioè dei precursori della prima grande rivoluzione borghese al mondo, forse l'unica che ha prodotto, diciamo, dei risultati visibili, tra cui per fortuna ha eliminato poteri reali.
1: Sì.
0: Dio però aveva fatto tante cose. Non vorrei, consiglio a chi sia interessato a queste cose di leggersi un romanzo che con questo non c'entra niente, anzi due romanzi, dell'unico scrittore di lingua portoghese che ha ricevuto il Nobel. Si chiamava José Saramago. Saramago ha scritto un Vangelo, il Vangelo secondo lui, e dopodiché l'hanno praticamente cacciato dal Portogallo, che è finito a Lanzarote, dove ha vissuto tutto il resto della sua vita. E poi l'ultimo suo romanzo si chiama Caino, e Caino racconta la storia di questo spirito, che è appunto quello di Caino, che gira per il mondo osservando quello che succede e racconta il Vangelo a modo suo. Ve lo consiglio, anche se avrete delle sorprese, magari dormirete anche male. Comunque Saramago dice: Dio aveva messo una frutta nelle mani del caporale, ecco, e non solo questo, ma questi schiavi, questi neri che erano nati per essere schiavi secondo la loro logica, erano anche pigri, erano schiavi per natura, non potevano essere altro, ed erano lazzaroni, e anche questo dei lazzaroni era per natura. Questo lo si ritrova anche più a sud, nell'America del Sud, nelle grandi miniere invece, in Bolivia ad esempio, c'era tutta, e c'è ancora oggi, tutta la tesi che gli indigeni sono dei lazzaroni, perché si rifiutano di lavorare con grande entusiasmo nelle miniere degli altri.
1: Certo.
0: La natura, naturalmente, lo schiavo doveva servire il padrone, e il padrone doveva castigare lo schiavo che non mostrava nessun entusiasmo, appunto, quando doveva compiere il disegno divino, che era lavorare per il suo capo. Un tedesco, ecco, i tedeschi ci compaiono anche qui, che si chiamava Carl von Linen, che era un contemporaneo di Montesquieu, quindi del secolo delle luci, dice esattamente questo: il nero è vagabondo, ozioso, negligente, indolente e di abitudini dissolute. Ecco, credo che il buon generale Vannacci, se trovasse questo libro, glielo consiglio, potrebbe ritrovare alcune argomentazioni interessanti per la sua crociata. E David Hume, che viene fino al giorno d'oggi proposto nei testi di politica come un grande riformista, verifica, dice lui, che il nero, virgolette, può sviluppare alcune abilità umane, tale come fa il pappagallo, che ogni tanto riesce a dire qualche parola. Ecco, questa era l'idea che la cultura, la grande cultura riformista europea, aveva dei neri. Se ne potrebbe fare una lunghissima. Io sono un grande ammiratore del razionalismo, e quindi del grande tedescone che di adesso mi scappa il nome, che è quello diciamo dell'assoluto, sopra di noi il cielo, dentro di noi la legge. Però questo signore, che era un lettore dell'Écrit du Peuple, un ammiratore della rivoluzione francese successivamente, e che aveva tanti meriti, sosteneva esattamente le stesse cose di Montesquieu, ma anche un po' più dure, sui neri e su quanto i neri non potessero essere definiti umani. Ecco, dopodiché parte la guerra. Questi disgraziati di neri, pigri, eccetera, eccetera, fanno fuori le truppe stanziali francesi, anzitutto. Dopodiché arrivano ad occupare il territorio che era così ricco, i soldati inglesi e i soldati spagnoli. I soldati inglesi e i soldati spagnoli vengono pure loro cacciati via da questi neri. Poi a quel punto arriva Napoleone, che nel frattempo era diventato console e imperatore francese, che decide di che ha bisogno di un grande impero coloniale in America, e questo è stato cosa dell'impero, anche questo ritorna da altri con più ritardo. Diciamo che in Italia il sogno dell'impero arriva un secolo e poco più dopo. Quindi che cosa fa Napoleone? Perché Napoleone è una persona seria, diciamo. Comincia per comprarsi dalla Spagna un territorio negli Stati Uniti attuali, nel Nord America, che si chiamava Louisiana. La Louisiana era un territorio che a quell'epoca aveva la bellezza di 2.300.000 chilometri quadri circa, vi posso dare la cifra esatta. Quindi, oltre alla Louisiana, nel 1802 il signor Napoleone spedisce sull'isola Rivelli, cioè su Haiti, una grande spedizione militare composta da 50 navi e 30.000 soldati professionisti, comandati dal suo cognato, il generale Victor Emmanuel Leclerc, del quale ci sono ancora strade pure a Milano, diciamo che lo ricordano. Non ho mica capito perché, ma insomma è così. Quindi questi militari riescono a deportare nella Francia il capo dei rivoluzionari, che è un altro personaggio sul quale bisognerebbe fare un programma solo su di lui, che era un giacobino dichiarato, un giacobino nero di Haiti, che non sapeva né leggere né scrivere e che si chiamava, perché aveva un nome da schiavo naturalmente, Toussaint Louverture. Cioè, quindi ogni santo l'apertura sarebbe la traduzione. Sì. E quindi il buon Toussaint viene spedito in Francia. Anzi, viene blandito, cioè gli dicono che in Francia, dove c'è la rivoluzione giacobina, lui era un giacobino, lo attendono per poco meno che per abbracciarlo, per premiarlo per questa sua lotta per l'uguaglianza degli esseri umani. Toussaint parte, quando arriva Le Havre in Francia, lo prendono, lo mettono in galera e non ne esce più. Diciamo che i suoi resti sono stati rispediti da Haiti una ventina d'anni fa, perché perfino una ventina d'anni fa avevano ancora paura del nero Toussaint Louverture. Comunque, ciò malgrado, esattamente il 12 novembre 1803, i nuovi capi rivoluzionari Jean-Jacques Dessalines e Alexandre Pétion sconfiggono definitivamente la Francia nella battaglia di Vertière. E l'anno dopo proclamano la indipendenza definitiva di Haiti e l'abolizione della schiavitù. In questo senso è una prima. Certo. Diciamo che l'indipendenza di Haiti arriva 25 anni dopo circa l'indipendenza degli Stati Uniti, quindi non è la prima colonia americana indipendente, certo. Però è la prima colonia nella quale i neri sono protagonisti e nella quale si abolisce la schiavitù. La schiavitù sussisterà nel continente latinoamericano e negli Stati Uniti ancora per quasi tutto l'Ottocento. L'ultimo paese che abolisce la schiavitù è il Brasile, alla fine dell'Ottocento. Ma gli altri un po' prima, dipende, diciamo che i paesi dove c'erano pochi schiavi l'abolicono prima, il Cile e l'Argentina, e gli altri molto dopo, a metà dell'Ottocento, c'era ancora metà delle Americhe che avevano gli schiavi. Per Parigi è un disastro. Due anni dopo l'indipendenza di Haiti, quindi nel 1806, l'avventura caraibica costa un sacco di soldi, la sconfitta haitiana aveva reso indifendibili i loro territori nordamericani. Quindi la Francia doveva vendere la Louisiana agli Stati Uniti per la bellezza di 15 milioni di dollari, 1806. Ecco, la Louisiana aveva in quel momento 2.144.476 chilometri quadri e comprendeva, oltre all'attuale Louisiana, gli attuali stati di Arkansas, Missouri, Iowa, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Minnesota del Sud, Minnesota a sud del Mississippi, quasi tutto il sud e il nord Dakota, il nord-est del Nuovo Messico, il nord del Texas, parte del Montana, del Wyoming e del Colorado, più due territori che oggi sono in Canada, che sono Alberta e Saskatchewan.
1: Enorme, quindi, enorme, devo dire.
0: In quel momento era il doppio della superficie degli Stati Uniti di allora, certo. Quindi gli Stati Uniti moltiplicarono per tre la loro superficie in un atto solo con 15 milioni di dollari. Oggi quel territorio, la vecchia Louisiana, è uguale a un quarto degli Stati Uniti, quindi continua a essere una roba enorme.
1: Sì.
0: Ecco, Che cosa fecero i francesi, diciamo, per concludere questo pezzettino? Riuscirono a mantenere il controllo dei territori all'oriente dell'isola di Spagnola.
1: Sì.
0: In quei territori avevano una grossa città che si chiamava Santo Domingo, che oggi dà il nome al paese, si chiama Repubblica Dominicana. E quindi a Santo Domingo c'erano una colonia de spagnola, quindi di spagnoli e di assimilati, che si definivano spagnoli mulatti, i quali naturalmente non volevano accettare l'idea di poter essere diretti da schiavi neri. Questo, certo, penso che anche qui ci sarebbe tanta gente che capisce, sì, facilmente questo. Come fai ad essere alle ordini di un governo nero? Quindi c'era un'altra guerra, una guerra tra la parte nord e la parte occidentale, che durava 15 anni. Si chiudeva con la vittoria degli haitiani, che imponevano l'abolizione della schiavitù, la riforma agraria, la redistribuzione della terra, l'educazione obbligatoria, laica e gratuita. Era troppo. Era troppo per chi? Per la Chiesa Cattolica, naturalmente, che era molto potente a Santo Domingo e che quindi definiva questi atti, insisto a dire, li ricordo ancora: abolizione della schiavitù, riforma agraria, redistribuzione della terra, educazione obbligatoria, laica e gratuita. Secondo la Chiesa Cattolica, questo era formalmente opposto, virgolette, e in contraddizione con le sacre scritture. E quindi la Chiesa Cattolica di Santo Domingo chiamava alla rivoluzione armata contro i neri. Insomma, diciamo che partì un'insurrezione a Santo Domingo, che alla fine, nel 44, portava l'indipendenza della Repubblica Dominicana e divideva l'isola in due pezzi. La parte maggiore, la parte occidentale, era governata dai neri antischiavisti. I due terzi all'oriente invece erano governati dai mulati, che nella loro furia iconoclasta contro i neri arrivarono persino a chiedere di essere riammessi nella Spagna nel 1861. Ecco, diciamo che il mio commento su questo è semplice. C'è della gente che alla quale piace molto sparare e pensa che i processi politici siano fatti da spari. Ora, io non ho niente contro gli spari, diciamo in astratto in questo caso, ma penso che bisogna distinguere. Quando uno spara col cannone, in italiano credo che si dica sparare al perno, che vuol dire mettere il cannone dritto su e sparare in alto verso il cielo. Ecco, quando, sì, tu spari al perno, normalmente i proiettili ti cade sui piedi.
1: Sì.
0: Che è esattamente quello che successe, diciamo, a questi dominicani, e che successe poi, per fare un altro esempio più attuale, agli argentini, quando risolsero per salvare le palle dei militari golpisti e assassini negli anni 80 di dichiarare la guerra per le Malvine, Falkland, detta dagli inglesi e dagli europei, e invece di conquistarsi l'isola finirono per doversi andarsene a casa loro, per fortuna. Quindi in questo senso fu una delle poche guerre che uno può considerare in senso positivo. Ecco, io mi fermerei qui un attimo perché credo di averla fatta fin troppo lunga. Però insomma, il processo di indipendenza, no, di Haiti è questo.
1: È interessantissima questa storia, no? Abbiamo ancora più o meno un quarto d'ora.
0: No, ma adesso passiamo ad altre cose, certo. Solo che dell'indipendenza non, sì, so se ti resta qualche, certo, qualche domanda,
1: no,
0: qualche penso che non ho.
1: Assolutamente.
0: Perché
1: da lì c'è tutta la storia che porta. Essenziali... Da lì c'è tutta la storia che comincia a far capire anche il perché della situazione attuale di Haiti, no? Poi alla fine.
0: Ah, certo. No, ma adesso ti devo raccontare perché quello non sono ancora arrivato. Però insomma, diciamo che da questa prima parte le cose essenziali, per ridurla a tre punti o quattro, sono: uno, è la prima indipendenza che avviene al di fuori degli Stati Uniti, nel continente americano, ma a differenza degli Stati Uniti è una rivoluzione che abolisce la schiavitù e che dichiara l'uguaglianza formale dei diritti di tutti gli individui, prima cosa. Ovviamente anche lì bisognerebbe dire che ci sono sempre problemi con le donne, nel caso haitiano non è che vengono escluse formalmente, ma di fatto si parla sempre il maschile, e quindi su questo bisogna stare attenti. Seconda questione: in quel momento Haiti è la colonia più ricca del continente, è tanto ricca che produce più profitti per la Francia di quanti non ne producono gli Stati Uniti, le 13 colonie originali, per l'Inghilterra. È anche la colonia dove si è consolidato un sistema specifico di produzione che si chiama l'economia delle piantagioni. Nel caso haitiano si tratta sostanzialmente di piantagioni di zucchero e secondariamente di cacao e di caffè. E forse qui bisogna fare una piccola aggiunta. Diciamo che fino alla scoperta delle Americhe, lo zucchero, che era noto in Europa, era però un prodotto pregiato che nelle vicinanze d'Europa veniva coltivato solo in piccolissima quantità nelle isole Canarie, che a te sono molto, so che sono molto care. Ecco, il prezzo dello zucchero, che si consumava solo nelle grandi corti europee, era simile al prezzo di un metallo prezioso. Ecco, quando arrivano invece nelle Americhe gli spagnoli, scoprono che quello è un clima nei Caraibi e in tutta la zona tropicale nel quale lo zucchero cresce quasi da solo, e quindi diventa una grande produzione industriale e dà origine ad un tipo di organizzazione produttiva nota nell'economia come l'economia delle piantagioni. Come sempre, se uno volesse raccontare esattamente questo, io dico sempre che bisogna aggiungere elementi della cultura popolare. C'è una vecchissima canzone del panamense Rubén Blades che si chiama Plantación Adentro, cioè all'interno della piantagione, in cui racconta la storia dello sfruttamento, diciamo, nelle colonie, nella piantagione, e sostanzialmente racconta la storia di un indigeno che muore perché viene tanto picchiato che muore, e quindi la sua conclusione è che il medico dice che è morto di morte naturale, e lui dice certo, è assolutamente logico, perché se tu muori perché ti picchiano, che ti picchino tanto che tu ci crepi, è normale che tu ci crepi, in un grosso modo questo. È molto meglio raccontata naturalmente con la musica, me lo chiaro. Consiglio, Rubén Blades, Plantación Adentro.
1: Sì.
0: E poi c'è, sempre a proposito della cultura popolare, della cultura diffusa, un grandissimo film di un italiano, che è lo stesso della battaglia di Algeri. Il film si chiama Queimada, e Queimada racconta la storia di una insurrezione che ha tutti i visi dell'insurrezione come quella di Haiti, cioè una piantagione di zucchero dove i neri si ribellano contro i bianchi, vengono incitati a questo dalla guerra interna tra i bianchi per chi comanda nella colonia. Insomma, è una storia molto interessante, Queimada. Ve la consiglio, per chi è una storia inventata naturalmente, però c'ha moltissimi tratti di realtà ed è uno dei più bei discorsi antiimperialisti, anticolonialisti che io abbia mai visto. Quindi quello, poi oltre molti, molti romanzi, la cultura latinoamericana in particolare è piena di romanzi. Chi voglia leggersi dei bei testi su questo, consiglio di leggere Alejo Carpentier, che è un cubano morto una trentina d'anni fa, Il secolo delle luci, cioè Il secolo dei lumi, che è un discorso appunto sulla influenza del pensiero rivoluzionario francese alla fine del Settecento, primi dell'Ottocento, nei Caraibi, e sulle conseguenze di che cosa significa il pensiero. Ecco, diciamo quindi che questo è il quadro. Aggiungo qualche elemento, magari poi se c'è tempo e voglia, e tu e gli ascoltatori sono d'accordo, ne parleremo in un'altra occasione.
1: Certo.
0: Devo citare a questo punto un generale che ama moltissimo Antonio Evangelisti. È un generale che si chiamava esattamente Smedley Butler. Smedley Butler è il generale più condecorato della storia degli Stati Uniti. Nel 1930 fa un discorso che si può ritrovare in diversi libri, anche in italiano, Antonio lo cita peraltro, credo, questo passaggio che adesso ti leggo. Io se lo, non ho il testo in italiano, lo devo tradurre, ma insomma, dice: ho passato 33 anni e 4 mesi in servizio militare attivo e durante questo periodo ho speso la maggior parte del mio tempo come uomo di fatica di alto profilo per il grande mercato, per Wall Street e per le banche. In pratica ero un estorsore, un gangster a servizio del capitalismo. Nel 1914 ho contribuito a rendere il Messico e specialmente Tampico un terreno sicuro per gli interessi petrolieri americani. Sta parlando della guerra certo, messicana, naturalmente, cioè della rivoluzione messicana in questo caso, e di Pancho Villa, che è un altro tema sul quale un giorno mi piacerebbe certo, parlare.
1: Assolutamente sì.
0: Ho contribuito a rendere Haiti e Cuba luoghi convenienti per fare affari per i ragazzi della National City Bank. Ho contribuito allo stupro di una mezza dozzina di repubbliche del Centro America a beneficio di Wall Street. Tra il 1902 e il 1912 ho contribuito a bonificare il Nicaragua per la banca internazionale d'affari Brown Brothers and Company. Ho portato la luce in Repubblica Dominicana nel 1916 per gli interessi americani nella produzione di zucchero. Nel 1903 ho dato una mano a rendere l'Honduras un buon posto per la compagnia statunitense della frutta. Nel 1927 in Cina ho dato il mio contributo per fare in modo che la Standard Oil potesse continuare ad operare indisturbata. Guardando indietro posso dire che potrei dare alcuni contributi ad Al Capone. Il meglio che era riuscito a fare Al Capone era stendere il suo racket a 3 distretti. Io ho fatto lo stesso in 3 continenti. Ecco, a confessione di parte non ci sarebbe bisogno di prove, ma diciamo questa è una confessione estesa, perché poi Barley ci fece molti altri discorsi sul tema. Sostanzialmente però, se tu hai presente i paesi che nomina sostanzialmente tutta l'America Centrale, tutti i Caraibi più la Cina, ecco, diciamo che sostanzialmente oggi non ci sarebbero tanti dubbi sui terreni che il signor Trump ha eletto per esercitare la propria
1: sì, attività. Certo.
0: Quindi cerco di concludere per quello che potremmo fare oggi. E andiamo nel secolo scorso. Nel 1916 la parte orientale dell'isola, quindi la Repubblica Dominicana, viveva la prima occupazione militare da parte degli Stati Uniti. 1916. Il pretesto era: Santo Domingo era incapace di pagare il suo debito estero. Quindi, dato che c'erano i nostri Bonelli della Semper Fidelitis, crearono la Guardia Nazionale. La Guardia Nazionale poi si moltiplicò in tutti i paesi del Centro America. Nominarono a capo della Guardia Nazionale un tale Rafael Leonidas Trujillo. Poco dopo, Trujillo depose il presidente in carica e diventò il primo presidente, tra virgolette, di una lunga saga di satrapi caraibici. Anni 20. Governò fino al 1961, quando per fortuna, e mi dispiace dover dire per fortuna, una pallottola che girava per aria lo fece fuori. A quell'epoca il 21% del bilancio nazionale della Repubblica Dominicana era destinata alla Guardia Nazionale. La capitale del paese era stata privatizzata, si chiamava Ciudad Trujillo, era Boracci, insomma, come tale Boris Yeltsin molti anni dopo da altre parti. Allora, perché ricordo questo? Perché c'entra con Haiti, mi permette di rientrare nella parte moderna di Haiti. Allora, negli anni 20, Trujillo, che si faceva chiamare il benefattore, ideò un modo perfetto per eliminare i neri e per rendersi più simpatico alla sua popolazione. Lo racconto in poche parole, per chi voglia vedere qualcosa su questo, vi consiglio anche qui un romanzo di Mario Vargas Llosa, si chiama Il Chivo. Chivo è il caprone, e parla esattamente di Rafael Leónidas Trujillo. Allora, lui aveva deciso che il Senato della Repubblica Dominicana doveva funzionare in un bordello, e aveva nominato l'amministratrice, la madama, la chiamavano a quell'epoca da quelle parti, che gestiva questo bordello e che si chiamava Isabel, l'aveva nominato presidente del Senato. Allora un giorno era a assistere a una riunione del Senato, del prostibolo, e la senatrice Isabel gli raccontò che c'era stato un gruppo di haitiani che, essendo haitiani, avevano deciso di andarsene senza pagare, quindi avevano usufruito dei servizi della sua casa e poi erano scappati. Naturalmente il buon Trujillo montava in collera perché gli sembrava, diciamo, assolutamente insopportabile questo.
1: Soprattutto perché era anche il Senato, come vuol dire.
0: chiamava sul posto, quindi dal bordello Senato, il capo della polizia, e scriveva ipso facto, cioè proprio sul posto, un decreto nel quale si veniva ordinato alla polizia di uccidere gli haitiani residenti nelle zone di confine con la Repubblica Dominicana. Dato che era un ordine, naturalmente venne subito eseguita. Si calcola che furono uccisi in una settimana 18.000 haitiani. Dopo che le era passata la svolta, quindi uno o due giorni dopo, Trujillo, che non sospese l'ordine, se non una settimana dopo, giustificò il massacro dicendo che c'era stata una rivolta del popolo dominicano contro l'invasione haitiana. E quindi, comprensivo di questo, lanciò una campagna che chiamò la campagna di dominicanizzazione, che esattamente aveva la stessa formulazione di qualcosa che oggi si conosce come American First.
1: Sì.
0: Esattamente gli stessi argomenti. Quindi il massacro degli haitiani è da allora è denominato il massacro del prezzemolo, e quindi questo è un altro pezzo, diciamo, di antologia che racconto semplicemente perché mi piace. Il prezzemolo in spagnolo si chiama perejil.
1: Sì.
0: E per qualche motivo che non conosco, diciamo, a proposito di lingue, per gli abitanti di Haiti che usano un patois derivato dal francese, quindi diciamo, parlano francese, non spagnolo,
1: sì,
0: certo. Ecco, non sono in grado o dicono questo perejil con grande difficoltà.
1: Certo.
0: Succederebbe anche agli italiani, perché sì, la J di gil in italiano non esiste. Esiste in spagnolo, esiste in tedesco, esiste in olandese, oltre allo spagnolo, ma non in francese né in italiano. E quindi non riuscivano a dire perejil. Allora ti leggo il racconto di uno storico statunitense, questo è tradotto in italiano.
1: E dopo concludiamo la puntata, perché abbiamo finito con questo.
0: Sì,
1: sì.
0: Allora, Robert Krasveler scrive: i terribili fatti avvenirono nelle 36 ore susseguenti la notte del 2 ottobre, che è quella dell'obbligatura di Trujillo. Ebbero un'apparente spontaneità. Solo a Santiago l'esercito catturò tra 1.000 e 2.000 haitiani, li rinchiuse come una greggia dentro un cortile circondato da uffici del governo e si dedicò al compito di decapitarli sistematicamente con il machete, arma preferita alle armi di fuoco per simulare un attacco spontaneo da parte degli infuriati contadini dominicani. In un'altra località che si chiama Montecristi, un altro numeroso gruppo di haitiani di qualche migliaio di persone fu costretto a marciare, sospinti dalle baionette e con le braccia legate, fino all'estremo dell'imbarcadero dove sono stati affogati, semplicemente spingendolo nelle acque profonde. A Dava Jabón, un'altra, sul fiume Massacre, migliaia di haitiani sono stati abbattuti a colpi di macete e di fucile mentre cercavano di trovare un rifugio. o salto un po' di passi, diciamo, i cadaveri erano talmente tanti da ostruire il fiume Massacre, che vuol dire massacro, ma si contavano migliaia anche nelle oscure vallate, nelle vie dei paesi, nelle strade comunali e nella tranquilla e verde campagna. Fiumi di sangue segnavano le strade sterrate, strade rurali ai due lati del confine. Il sangue gocciolava dai carri che trasportavano i cadaveri verso i fossi lontani per cancellare ogni traccia degli avvenimenti. Siamo nel secolo XX. Questo è l'atto di nascita probabilmente dell'Haiti moderno ed è forse uno dei massacri più terribili dei quali io abbia conoscenza.
1: Certo.
0: Non solo per il numero, perché 18.000 morti tutto sommato, se uno conta,
1: anche per le modalità,
0: da altre parti non sono neanche tanti. No. Esatto, per col macete, ragazzi, sì, col macete uno a uno, perché erano neri. Ecco, e questo mi permette di chiudere dicendo questo. Allora, perché non parliamo di più di Haiti, che questo paese controllato al 90% da una banda di gangster che fa quel cavolo che vuole nel 2026 con i suoi abitanti? Risposta, secondo me, una risposta comoda è perché non hanno petrolio, non hanno niente.
1: Certo.
0: Però secondo me la vera risposta è perché della storia dei neri da questa parte del mondo non gliene frega sostanzialmente niente a quasi nessuno. E quindi ora di raccontarla.
1: Ed è la stessa ragione per cui si parla poco o niente di quello che viene in Africa comunque. No?
0: Esatto. Ecco, la parte che ti racconterò nella prossima volta, se ne abbiamo la possibilità, parte dal momento in cui intervengono, perché poi su Haiti intervengono tutti, arrivano inglesi, francesi, certo, tedeschi, sì, sì, persino italiani in qualche momento, e soprattutto poi gli Stati Uniti, certo, e lì comincia la storia del signor Bonaventura, che è del signor Malaventura.
1: Esatto. Senti, la facciamo per settimana prossima a questo punto.
0: Va bene.
1: Ok. Ciao. Ciao.
0: Buona serata a tutti. Ciao,
1: ciao
0: Dario.
1: Ciao. Ciao. ¿Quién le puede decir que no?
2: Solamente alguien que quiera que tengamos. Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

speranze, quante paure, ancorate al mio corpo mentre raggiungo la riva, nuoto in apnea verso un giorno migliore, l'attesa è una zattera di speranza, a cui aggrapparsi mentre sorge l'alba.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Bene, che ne dite della Meloni Presidente della Repubblica prossimamente? Beh, l'imbarazzo poi sarebbe chi fa il Presidente del Consiglio, insomma. C'è una proposta della destra che mi sembra sia abbastanza chiara. Poi, sai, detta dalla Russa è tutto un programma. Ci aspettano veramente tempi bui, ho questo strano presentimento. Comunque questa è Radio Grad, Gemini Network, piattaforma digitale dove trovate le radio indipendenti. Radio Samarcanda in DAB, per il Lazio e il Sud Grosseto. DJ Valentine, o Valentine DJ, è colui che vi sta parlando e che proporrà la scaletta musicale settimanale che va in onda sempre dal vivo, almeno in questo momento. Ci aspettano tempi bui. Per il momento direi di partire con il folk italiano, addirittura partiamo da Sanremo, dove si presentano Pierangelo Bertoli e i Tasenda, i sardi Tasenda. Spunta la luna dal monte da Sanremo. 1991, un po' di tempo fa.

La storia di questo brano ci porta lontano, sembra appunto venga dal passato, è una storia triste chiaramente. Due giovani che dovevano sposarsi e dove anche le famiglie sembravano essere d'accordo, poi non se ne fa più di nulla e lei se ne va, she moved to the fair, se ne va attraverso la fiera. Poi sul punto di morte lui la sogna, che lei entra dalla finestra e gli fa una carezza, eccetera, eccetera.

Se ci perdiamo nella notte dei tempi, sembra che sia sopravvissuto questo brano al tempo, proprio perché veniva cantato anche negli ambiti, diciamo così, militari, dove si stava fuori casa per mesi, se non per anni. Alan Stivell. Alan Stivell e la sua arpa celtica. Dalla notte dei tempi andiamo su qualcosa di più recente. Subterranean Homesick Blues. Uno dei brani più famosi di Bob Dylan.

0: cause the vandals took the handle.
1: Bob Dylan, nonostante i quasi 40 gradi di temperatura, un brano che ha cambiato il mondo è questo qua.

Chubby Checker. Chubby Checker con la sua Let's Twist Again. Negli anni 60 cambia completamente tutto il mondo. Twist vuol dire oscillare, ondeggiare, per cui ondeggiamo ancora, Let's Twist Again. E ondeggiare è anche, diciamo, ballare, è il tema centrale che il signor Fatboy Slim si prende a cuore, remixando un successo degli indiani Corner Shop, remixando a modo suo naturalmente. Fatboy Slim al secolo Norman Cook, bassista degli House Martins da giovane. Brimful of Ash, remixato come dicevamo da Fatboy Slim, The Corner Shop. Everybody needs a bosom for a pillow.

Brimful of Ash parla dei 45 giri, dove nel video dei Corner Shop se ne vede una quantità incredibile, 45 giri indiani, eh? Ottimo per ballare, e il remix di Fatboy Slim ci porta lì. Ma io torno in America e nel passato, for what is worth, per quello che vale, è la risposta che dette Stephen Stills quando presentarono questo brano al loro produttore. E Stills appunto gli dice: per quello che vale abbiamo inciso questo brano qua, che doveva chiamarsi The Man with the Gun.

Sì, ce l'ha un uomo con la pistola che si aggira per l'università. Erano anni assai difficili, la fine degli anni 60 in America, in California. Sempre ricordando che state ascoltando Cromo Dioxide, scaletta musicale che va in onda da questa emittente, Radio Grad, Gemini Network, Radio Samarcanda in DAB, nel Lazio e nel Sud Grosseto. Con un balzo nel tempo arriviamo alla fine degli anni 90, al 1997. I Fleetwood Mac, quelli americani, con Lindsey Buckingham, Stevie Nicks. Dal vivo, Go Your Own Way. Vai per conto tuo, vai.

0: Fleetwood Mac dal vivo. Go your own way. Ma noi andiamo avanti con Lloyd Cole. Lloyd Cole and the Commotion. My bag, la mia borsa.
1: Hey,

Tight Call and the Commotion, My Bag. Bene, prendiamo una boccata d'aria. Con loro che si prendono il nome di 10cc, 10cc della siringa. I'm not in love, non sono innamorato. E sapete, quando uno vuol dimostrare a tutti i costi che non è innamorato, finisce poi che succede il contrario, insomma.

Ten CC. I'm not in love. Non sono innamorato. E che possiamo fare? Noi ce l'abbiamo messa tutta, ma... Flash and the Pan. Australiani. E no, gli ex Easy Beats. Gli Henry Banda. E il terzo fratello, Young. Sì, gli altri due sono negli SDC. Loro aspettano un treno. Il primo che passa. Waiting for a train.

dall'Australia, Flash and the Pan, Waiting for a Train. E si potrebbe dedicare a tante persone che in questi giorni hanno aspettato il treno per ore. Ma è il momento di tornare in Inghilterra. Emerson, Lake and Palmer, dal loro trilogy. Questa si chiama dall'inizio, From the Beginning.

0: Battiato, aria di rivoluzione dal vivo.
1: Vous êtes très gentil.
0: Con la delicatezza di un tuono entrano gli SCDC. Abbiamo sentito prima il fratello maggiore degli Young. Qui sono loro due, ma vogliamo dedicare il brano a Bon Scott, questo che sta cantando e che ci ha lasciato prematuramente.

AC/DC, delicati come la carezza di un elefante. Ma il rock and roll è questa essenza. Era dedicato a Bon Scott, cantante scomparso prematuramente, fondatore degli AC/DC.

l'incantevole e sempre amata Julie Driscoll. Brian Auger, grande tastierista. E Trinity. Nell'unica versione, secondo me, che può reggere il confronto con l'originale dei Doors. Light my fire. Come on baby, light my fire. Accendiamo il fuoco, accendiamo la notte. Mentre qui i Depeche Mode se la prendono con gli archi.

Depeche Mode, una carezza, one caress. Sì, poi come mi diceva sempre un mio amico, io mi infogno, te ti infogni, mi diceva, tu ti infogni, io mi infogno con gli archi. Questo è il maestro Ennio Morricone. Il titolo dovreste saperlo.

Ehi, torniamo con i piedi per terra. Suono e visione. David Bowie, da Low. Questo è il periodo berlinese di David Bowie.

0: Sì, se siete stati a vedere Jimi Hendrix dal vivo negli anni 60, poteva capitare una serata così, dove lui si scusa perché è stato malato e per un po' di tempo non si è potuto far vedere. Poi chiede al pubblico: con cosa volete che partiamo con questa serata? Qualcuno risponde: Johnny B. Goode. E lui parte con Johnny B. Goode.
1: Yes, well, brother. There you go. We got this other thing called, I don't know, we like to do a little loose jam type of thing. It's Johnny B. Goode, what the hell?

Jimi Hendrix, Mitch Mitchell e Noel Redding. Qui a Radio Grad, Gemini Network, Radio Samarcanda. Radio Samarcanda in DAB nel Lazio e la Sud Grosseto. Gemini Network, piattaforma digitale dove trovate le radio indipendenti. Un clown al 50% per i Cocteau Twins.

Cocteau Twins, la loro Heaven or Las Vegas. 50-50 Clown, un clown al 50%. E visto che ho tirato in ballo loro, c'è anche un'altra coppia. Un'altra coppia, Liza Gerrard e Brendan Perry, conosciuti come Dead Can Dance, la morte può ballare. Mesmerize.

Cocteau Twins e That Can Dance sono due gruppi, direi, speculari. Ambedue che hanno una presenza maschile e una voce femminile alla base. Cocteau Twins con la Elizabeth Fraser, Robin Guthrie, That Can Dance, Liza Gerrard e Brendan Perry. Mentre qui invece abbiamo solamente questa ragazzina all'epoca. Purtroppo ai giorni d'oggi non è più viva, ma... lei era Sinéad O'Connor in un brano di Prince. Niente paragonabile a te. Nothing compares to

Sì, state ascoltando Chromo Dioxide, scaletta settimanale a cura di DJ Valentine o Valentine DJ, fate voi. Tom Petty and the Heartbreakers stanno imparando a volare, dite un po'.

0: I'm learning to fly, but I got wings. Sto imparando a volare, ma non ho più le ali. È tradotto praticamente nella sua vita, non era un momento facile quando ha scritto questo brano. Io penso voglia dire che mollare gli oppiacei sia sempre un grande problema. Un grande saluto a Tom Petty e che la terra ti sia lieve, Tom. Ma andiamo dal vivo, perché qui abbiamo i Police dal vivo a Montreal, Canada. Appena uscito Synchronicity, 1983.
1: 1, 2, 3, that's enough. This song is called Synchronicity.

si comincia con il sitar. Loro si chiamano Thievery Corporation, ma non fatemi ingannare dal nome, sono due DJ di Washington. Corporazione di ladri, Thievery Corporation. Infatti, come potete sentire, rubano sitar, basi ritmiche, la cantante. Lebanese Blonde, rimasterizzato nel 2022.

Thievery Corporation. Libanese Blonde, un biondo libanese o bionda libanese, chi lo sa. Ma adesso cambiamo proprio direzione completamente, come si suol dire, giriamo pagina per questo finale jazz. Ma è il jazz della ECM, casa discografica norvegese o svedese, ora non ricordo più bene, che produceva appunto musicisti di una certa levatura, come qui abbiamo Rolf Tauner, grande chitarrista americano, e Jan Garbarek, sassofonista assai conosciuto nel jazz, diciamo così, avanguardistico. Prendono il nome di Oregon per questa Drifting Petals.

Direi che è un brano in controtendenza, noi qui con i nostri quasi 40 gradi, e loro che tutto sommato winter light, la luce d'inverno, hanno invece un clima piuttosto nordico invernale. Chi lo sa se può essere un antidoto contro il caldo? Bah.

Pat Metheny, chitarrista americano, non è molto distante da questi climi, soprattutto ai tempi di Off-Ramp, dei primi anni '80. Questo è il brano che apre il disco, si chiama Barcarolle, Pat Metheny.

Bene, carissimi ed eventuali ascoltatori, anche per oggi siamo arrivati all'ultimo brano. Valentine DJ saluta tutti quanti, vi dà appuntamento alla prossima settimana, sempre qui su Radio Grad, Gemini Network, Radio Samarcanda. Ci lasciamo con uno dei brani che più amo veramente. È questa Almost Blue di Chet Baker, registrata dal vivo.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: Spazio Indie. Spazio Indie.
0: Spazio Indie.
2: Spazio Indie.
0: Notizie, interviste e recensioni sulla galassia indipendente della musica italiana con Mr. Helios. Il mercoledì alle 14 e in replica giovedì alle 22 su Radio Grad.